up in the world. Now, superstar DJ, Jamie Jones.

now. Superstar DJ, Jamie Jones with

0: Questa è roba di 20 anni fa, raga, eppure sono ancora molto nuova. Erano i suoni molto molto identificabili di un grande produttore che era Timbaland, che aveva prodotto questo brano ed altri per Justin Timberlake. Non facciamo confusione.
1: No.
0: Ok, era Sexy Back.

0: Ieri c'eravamo?
1: Sì, sì.
0: Oggi ci siamo?
1: Sempre.
0: E allora, mercoledì c'eravamo?
1: Sì, sì, sì.
0: E allora everyday. Thank God it's Friday. Questa è la doppia sigla del venerdì. Buon pomeriggio, ciao, sono Albertino, buon tardo pom, buon weekend. È il primo vero weekend di bel tempo, quindi si prevede un bel movimento sulle principali arterie autostradali e anche sulle funivie. No. Non lo so, mi è venuto in me. E anche negli aeroporti.
1: No, sulle funivie
0: sui,
1: no.
0: Sui sulle funivie no,
1: no. Ormai no.
0: Funivie no, per sui treni e sulle
2: E quindi di conseguenza località marine, spiagge.
0: Sì, va pian, va pian. Anche sì. Io e Mario questa sera ci spostiamo verso un'isola. Felice, mi ha detto che mi porta lì sull'isola.
2: Esatto, e col sul passeggino portiamo alle lì.
0: Sul passeggino.
2: Sì, sul passeggino.
1: No. Allora, sul passeggino
0: c'è una scena orrenda.
1: Io ricordo
0: no,
1: un'altra
0: vabbè,
1: foto.
0: Ho chiuso gli occhi per un attimo e ti ho immaginato
1: vengo
0: col
1: anch'io.
0: Ciuccio di M2.
1: Vengo anch'io, bella, vengo anch'io.
0: No, vabbè.
1: Pur di venire sarei disposto anche a questa scena.
0: Che sì. Poi lo lasciamo sotto bordo.
1: Esatto.
0: Sì, hai capito?
1: Ci penso io. Voi lasciatemi là che
0: e
1: poi...
0: lui lo prendiamo in braccio allora a quel
1: sì.
0: Punto.
1: Vabbè. E piango per tutto il volo.
0: Mamma
1: e urlo.
0: Mamma mia, c'è sempre. Secondo me vendono i posti aereo con dietro già un bambino che piange.
1: Sì. Tra l'altro,
0: che costano meno.
1: Piccola
0: forse.
1: Parentesi: alcune compagnie aeree volevano proporre di mostrare sulla mappa dei seating, dei seggiolini, i posti assegnati ai bambini in modo che

0: tu ne possa scegliere altri, parentesi chiusa.
1: Però se tu lo scegli prima della mamma col bambino sei fottuto. Te lo becchi dietro. Poi noi lo becchiamo sempre quando abbiamo una serata, abbiamo fatto tanto tardi, abbiamo magari dormito 2 ore e poi tu dici adesso sono l'aereo, dormo.
2: Sì.
1: E invece c'è la the baby in the tombin che...
2: Hai voglia a mettere le cuffie. Neanche
1: comunque Mario, sono... posso... sì. Mario?
2: Dica.
1: Ciao,
2: ecco,
1: sono Albertino.
2: E ti ho riconosciuto.
1: Volevo dirti, ma siccome io non mi fido di te, tu mi hai detto io ti ho preparato una serata in uno dei locali più belli del mondo, no?
2: Sì.
1: Che poi ho guardato, è vero, no?
2: Sì.
1: Ma siccome non mi fido di te...
2: Ecco, dimmi.
1: Io vorrei verificare e chiamare per capire se è vera sta roba qua.
2: E quindi chi vuoi chiamare?
1: No? E chiamo il locale dopo.
3: Verifichi la fonte.
1: Sì, perché io di te non mi... Scusa, non è che... No, ti voglio bene, ma non mi fido.
2: Nonostante siamo amici da più di 30 anni, ancora
1: dopo,
2: non ti fido.
1: No, non mi fido. Shorty!
4: Oh, Albe, ciao ragazzi, ciao.
1: Io e te dovevamo parlare ieri e alla fine non abbiamo parlato.
4: Quando tornate dal weekend e tutto quanto, io sono sempre qua, Albe.
1: Vabbè, sei un'ossessione, guarda.
2: Sì.
1: Questa roba che dobbiamo... Ma c'è la Ginger.
4: Certo che c'è la Ginger.
1: Wow, oggi è la sigla del venerdì. Raga,
3: venerdì tecno, no?
5: Buon pomeriggio.
1: Come sei cambiata, mamma mia.
5: Bella, santa, molto santa, bella, carica questa
2: santa,
5: sigla.
2: Santa,
5: bella.
2: Santa,
1: oggi è una giornata veramente speciale per noi, venerdì 22 maggio. Perché abbiamo un ospite, di solito non ci caga mai nessuno, invece oggi per fortuna qualcuno verrà a trovarci. Tra l'altro a me piace molto questo ragazzo qua.
3: Sì, ci piace molto.
1: Ho chiesto di poterlo conoscere, no?
3: Ma quindi vieni qua dal vivo?
1: Fisicamente con noi.
2: Siamo sicuri? Intanto per essere chiari, intanto è italiano o straniero?
1: Ha un nome straniero, ma è italianissimo.
2: Ok, ok.
1: E lo sentiamo spesso qui.
3: Nome un po' anche orientale, dai.
1: Sì, mi incuriosisce.
3: No?
1: Un po' Kill Bill,
3: diciamo. Che strizza l'occhio all'Oriente.
1: Sì. Faremo due chiacchiere con Samurai J.
4: Wow!
1: Oh, no! Tra l'altro l'altra sera mi sono visto uno dei film più belli di Bruce Lee.
3: Quindi... Ah, credevo com'era Grazie Nonna, quello com'era?
1: No,
3: quello di Mario.
1: No. Per capire cosa guardavo quando ero ragazzino o bambino, no? Non si può guardare, ragazzi.
3: So, però quanto ci piace.
1: Sì, è un po' una delusione. Anche oggi regaleremo a un ascoltatore 2 biglietti per questo party che si chiama 1212 Celebration, live sul palco di Party Like a DJ, domenica 7 giugno 2026 dalle ore 18, i grandi artisti della storia della nuova scena rap e della musica urban italiana.
2: Alberto, ma c'è il telomare lì?
1: Non c'è il telomare, ci sono 2 biglietti, 342-65-43-210.

0: Questa canzone mi ricorda qualcosa,
1: sì.
0: Ma ormai tutte le canzoni ricordano qualcos'altro di originale, veramente c'è ben poco. Era Robin Schulz. Cosa ti ricordava, Mario?
1: Non lo so, se ne parlavo con Shorty prima. David Guetta con
2: When Love Takes Over.
0: È vero, è vero, è vero. Sì. Ah, tu ne parlavi con Shorty?
1: Sì, perché sai,
0: perché non hai parlato con me?
1: Io...
0: Ma no, cos'è sta storia? Che
1: nel
0: parla?
1: Tecnicismo, sai, a volte noi due ci stiamo su ste cose.
3: In realtà ha detto, siccome Alberto non è che ci capisca molto.
1: No, ma figurati.
4: Ne parlo con Shorty.
1: Ma non mettetemi in bocca delle cose che non ho detto.
0: Va bene, ok, è così, ok. Era Robin Schulz con Bad Times, arriveranno tempi migliori. Il titolo della canzone. Tra l'altro lui è Robin Schulz è DJ, no? Oltre ad essere producer, giusto?
1: Sì,
0: ma quante ore ha suonato nella sua vita? Cioè, consecutivamente?
1: Quel DJ lì?
0: Lui, Robin Schulz.
3: Non è uno da molte ore di seguito, secondo me. È più un DJ da festival, da 2-3 ore, secondo me.
0: Allora, quelli che suonano tante ore sono più i DJ techno.
3: Techno
0: e house.
3: Sì,
0: no?
3: Che hanno bisogno anche di costruire tutto un viaggio con un DJ, magari DM ne ha meno bisogno.
0: Io dopo 50 minuti mi stufo di solito.
3: Perché se, come DJ da festival un'ora. Dai.
0: No, vabbè, scherzo. Ma Mario?
1: È qua, Alberto. Sto ascoltando
0: tu
1: quello
0: quanto,
1: che stai dicendo.
0: Quanto
1: suono?
3: Qual è il tuo massimo, Mario? Il tuo massimo qual è stato?
1: Beh, 2-3 ore, dai. Ma stiamo parlando di anni fa.
0: Sì,
1: adesso siamo un po' privilegiati.
0: Sì, io quando facevo il resident suonavo 3-4 ore, ovviamente.
1: Esatto.
0: Come
1: sì.
0: Tutti, vero, Shorty?
2: Sì, anche io.
0: 3 punti per Shorty.
1: Ma
0: che
1: perché?
0: Dato,
1: no, capito, solo, dato, noi non abbiamo solo 3 ore. No,
0: cioè, non sarò mai come il DJ di Saluzzo che ha suonato 244.
1: Chi?
0: Il DJ di Saluzzo.
1: E chi è?
0: L'anno
1: Scusa.
0: Scorso, ti ricordi?
3: Faber. DJ Faber Moreira si chiama, nome d'arte. Ha suonato per 10 giorni di fila e 10 notti di fila, solo 2 ore di pausa al giorno per dormire, mangiare e lavarsi. Tutto il resto era in console.
0: I bisognoni.
3: 2 ore al giorno, in queste 2 ore doveva gestire tutte queste cose. Poi magari un pappagallo, adesso i dettagli non li so, però Mario potresti fare una bella challenge, no?
0: Non
3: e
0: sei
3: provare
0: nessuno.
3: A sfidare.
1: Organizziamola qui, AM2O.
3: No, ecco, abbiamo
0: adesso.
3: Come hai costretto Shorty a tagliarsi i capelli, a fare questa challenge?
1: Sì.
3: Shorty costringi Mario a sfidare Faber e a battere.
0: Però adesso, ora che ricordo, sicuramente ti ricorderai anche negli anni 80 lo fecero altri Marco Galli, Max Benegoni, roba vecchia proprio.
1: Vabbè,
0: che saluto tra l'altro perché sono miei amici. Adesso è un'ossessione.
3: Dopo,
0: viene Samurai J, io la canto.
3: Beh,
0: a me piace quella canzone.
2: Bella, sì.
0: Un'ossessione.

0: I Don't Wanna Go Home erano i Medusa. Siete su M2O, venerdì pomeriggio 22 maggio, Albertino Everyday Ginge.
1: Sì.
0: Allora non accetti?
1: No.
0: Io glielo dico a Samurai J della roba.
1: No, dai, non diglielo che mi vergogno.
0: Ma nel video di Samurai J c'è lui che lecca il piede a Belen. Che hai dei bei piedi, non, no.
1: No, no, no.
2: No, proprio gli mette citazione, tra l'altro, filmica, no? Di un film dal tramonto all'alba. Lei mette il piede in bocca a Belen a Samurai J.
3: Scusa, Ginger, perché dici di no? Non te li sei lavati stamattina?
1: No, no, li ho lavati, li ho sempre bene in ordine anche.
0: No, perché lo volevamo mettere sul profilo di Fargetta per fare like.
1: Esatto. No, no.
0: Niente?
1: No, no,
0: niente. Allora, ok, niente, non ha accettato. Dai, no, niente. Zero.

0: Jonas Blue e Salif Keita con Madan. Salif Keita questa l'aveva già cantata per Martin Solveig tanti anni fa. E niente, Madan, che in dialetto mandingo significa me, madò.
1: Questa non l'avevo mai sentita.
0: A me mi hanno detto così, a te da scheda cosa risulta?
2: Risulta un'altra cosa.
3: Risulta un'altra cosa.
0: No, dai.
3: Devi sempre mettere.
1: Alberto, basta che tu mi dici, io vado. Ma io lo sistemo in un secondo.
0: Ma lasciamolo, non lo portiamo. Non portiamolo in Sardegna.
1: No, ma Salif Keita, poverino, oserei dire, perché lui è nato in Mali. Con una condizione fisica che per quel paese era molto stigmatizzata, cioè lui era albino.
0: Salif Keita era albino,
1: cioè aveva questa condizione fisica.
0: Bianco. Però non tutti i mali vengono per nuoce.
1: tra l'altro discendente di una dinastia imperiale che non voleva assolutamente che lui facesse la carriera artistica, in realtà lui ha sfidato la sua famiglia, ha sfidato anche la sua condizione fisica.
0: Discendente
1: della dinastia imperiale Mandinga di cui lui faceva parte.
0: Mandinga mi ricorda qualcuno.
3: Anche a me.
1: Invece lui sfida.
0: A te non ricorda niente.
1: Si ricorda. Quello di cui abbiamo parlato anche ieri, volendo.
0: Sì, esatto,
1: lui
0: sì.
1: Sfida la sua famiglia, sfida il suo destino, la sua condizione fisica e diventa uno degli artisti più importanti della storia della world music.
0: Vabbè, una storia che non mi ha per niente entusiasmato. Levatevi di mezzo che adesso una bella storia ve la racconto io.
4: Oh yeah! Check this out!
5: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Titanium. I'm bulletproof, nothing to lose. Di David Guetta. Per la storia della musica dance e per David Guetta, il 2009 è un anno decisivo. È l'anno in cui il DJ e produttore francese produce per i Black Eyed Peas I Got a Feeling. I got a feeling. È l'anno in cui pubblica anche One Love, il primo album di successo a mescolare la musica elettronica europea con l'urban e l'R&B americano. Kelly Rowland, Chris Willis, Akon, Kid Cudi, Will.i.am, Ne-Yo, Estelle sono tra gli artisti che contribuiscono a far diventare One Love un caso discografico. Grazie a questa idea, la musica dance diventa un fenomeno di costume anche negli Stati Uniti e David la star internazionale che conosciamo oggi, ovvero il DJ più famoso al mondo. La consacrazione definitiva arriva 2 anni dopo. Nel 2011 esce Nothing But The Beat, il disco definitivo, che riscrive la storia della musica dance trasformandola definitivamente in un fenomeno popolare. Where Them Girls At? Little Bad Girl, Turn Me On, Sweat,

compongono l'album sono tutte hit. Tra queste c'è Titanium. Per la produzione di Titanium, David Guetta si affida alla scrittura di un'artista indie australiana, la cantante degli 07, Sia Furler. In studio si fa affiancare dal talento di un giovane DJ olandese allora emergente, Afrojack. Inizialmente Titanium viene proposta da Alicia Keys, poi a Mary J. Blige. Ma è il provino registrato dalla stessa Sia a sconvolgere David Guetta, che decide di lasciare la sua voce sulla versione finale. You shout it out, but I can't hear a word you say. Si dice che David Guetta abbia dovuto pregare Sia di accettare la proposta. La cantante australiana, infatti, aveva deciso di ritirarsi dalle scene per lavorare solo come autrice. Qualcuno dice addirittura che non le abbia neppure chiesto il permesso, ma queste sono solo leggende. La realtà è che Titanium vende 4 milioni di copie solo negli Stati Uniti, trasformando Sia in una pop star internazionale, pronta a spiccare il volo anche come cantante solista. Come compromesso, Sia ha smesso di mostrare il suo volto e ha strappato a David Guetta la promessa di non apparire in nessuna intervista, in nessun evento dal vivo, in nessun videoclip di Titanium. Ed eccola, di nuovo nel DJ Time, Titanium, David Guetta, featuring Sia.

0: Titanio di David Guetta. Ho sbagliato apposta, so che si chiama Titanio.
1: Bella questa storia però, bella.
0: È una bella storia, sì, anche sì. Oggi, tutti i venerdì raccontiamo una storia nel nostro pomeriggio qui su M2O. Oggi la storia di Titanium. Adesso andiamo avanti perché il nostro appuntamento di questo weekend, ormai già weekend, va avanti sino alle 19.
2: M2O. Play with us.
3: Play with us.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Chi? Ma chi? Chi?
3: La.
2: Chi?
3: Vi.
2: Chi?
3: C3.
2: Chi?
3: C'è. Dei due biglietti per la serata 1212 Celebration. Sul palco di Party Like a DJ con i grandi artisti della storia e della nuova scena del rap. Domenica 7 giugno 2026, a partire dalle ore 18, Arco della Pace Milano. La vincitrice
2: chi è?
3: Ci ha mandato un messaggio dalla provincia di Pavia.
2: Sì,
3: però
2: chi?
3: Lei
2: chi?
3: Lei originaria di Barletta.
2: Ah, chi? Chi?
3: È un'infermiera.
2: Chi guarda? Ma fai chi?
3: Vince
2: chi?
3: I due biglietti
2: sì, chi?
3: Più delle banconote da 80 euro.
2: Chi?
3: Di fargetta del suo portafoglio personale. Ma esistono le banconote da 80 euro?
2: No.
3: Vince Milena!
4: Milena! Da Casorate Primo! Casorate Primo! In provincia di Pavia!
3: Sì, sì, infatti, come gli 883 praticamente. Pronto?
5: Uguali. Ciao.
3: Come
5: ciao,
3: va?
5: Ciao, io voglio 80 euro però.
3: Adesso tu prometti? Non ho capito. Allora.
5: Però non siano del Monopoli, quello di Bari però.
3: No, perché Mario mi ha detto io posso dare solo 80 euro in banconote da 80 euro.
5: Va benissimo.
3: Se tu li vuoi spagliati, 20-20-20-20.
5: Perfetto, sì,
3: adesso,
5: sì.
3: Adesso vediamo, dai, ti faccio sapere. E i biglietti comunque ormai li hai vinti, Milena.
5: Grazie ragazzi, ce l'ho fatta finalmente.
3: Sono molto contento. Contento.
5: Ti voleva il regalo del weekend, ecco.
3: Senti, però,
5: Dimmi.
3: Siccome sei infermiera, quando vieni a Party Like a DJ la serata One Two, ci misuri la pressione a tutti.
5: Sì, allora porto il pallone di Ambu e l'apparecchio della pressione. Volete anche un termometro?
3: Sì, termometro. Vuoi fare un prelievo, Mario?
2: Ci sta anche un prelievo, sì.
3: Facciamo quasi un prelievo. Quasi.
5: Va bene, faccio un prelievo degli 80 euro.
3: Brava! Bravissima Milena, simpaticissima Milena. Bene, sono contento, ti auguro buon weekend, ci vediamo.
5: Grazie,
3: Party
5: ragazzi.
3: Like a DJ, grazie a te.
5: Posso dire che mi fate veramente tanta compagnia e io parto al mattino alle 6, torno a casa alle 6 e vi giuro, a volte resto fuori casa in macchina a ridere da sola come una matta.

0: siete veramente, io vi amo, vi
1: questo,
0: amo
1: questo è bello, vuol dire che facciamo qualcosa di utile per sì, la sì,
0: fate
1: per l'umanità.
0: Dimenticare, fate dimenticare tutto quello che io vedo e faccio in ospedale.
1: Anche perché, in ospedale credo che non è che ci si diverta poi così tanto.
0: No, cioè, no, però voi riuscite proprio a farmi metabolizzare tutto quello che io vivo.
1: Grazie,
0: vi adoro.
1: Grazie, ci fai sentire utili. Un bacio, Milena.
0: Un bacio, grazie, aspetto gli 80 euro. Ciao,
1: sì,
0: ciao.

0: Seiba Yeye, Magnetic erano The Bozai. Quasi in chiusura di questa prima ora di Albertino Everyday, venerdì 22 maggio, una giornata un po' particolare. C'è Aldo Cazzullo in giro, no?
1: No, no, non l'ho visto. No.
0: È una giornata particolare perché abbiamo, per esempio, tra poco anticiperemo le news.
2: Sì.
0: Quindi io spero che tutti gli ascoltatori che ci seguono con attenzione alle 18 per le ultimissime notizie, che non si vogliono mai perdere le notizie, non siano già all'ascolto, perché poi alle 6 viene Samurai J.
2: Sì.
0: Una sessione.
2: Quindi.
0: Una sessione. E poi io devo fare quella telefonata a Mario, scusa se te lo dico.
2: Ma ho capito.
3: Non si fidano.
0: Non mi fido. Cioè tu mi hai detto, vieni, andiamo in Sardegna, ti porto in un bel posto, ma... Io ho guardato, guarda, in quel posto lì vanno i DJ quelli bravi, mica.
2: Guarda che questa sera sarai in un posto bellissimo, fidati. Te
0: ma
2: lo
0: io
2: dico
0: non,
2: io.
0: Ma io non mi fido, fidati. Vabbè, comunque.
2: Arrivau da Sardegna! Arrivau di nuovo!
0: Grazie della. La prima notizia, grazie a tutta la redazione di M2O, arriva da Praga, famosa per il
2: prosciutto.
0: Tre punti.
2: Posso dire che era scontato.
0: Ma tu non hai detto niente. Squalificato a vita allenatore ceco per aver filmato di nascosto per anni le proprie giocatrici negli spogliatoi sotto la doccia.
3: Vai con la battuta. Giusto, vai con la battuta.
2: Quindi come ha fatto a fotografare?
3: Vai con la battuta.
0: E qual è la battuta?
3: L'allenatore di com'è l'allenatore?
2: È ceco. Quindi come ha fatto?
0: Perché è ceco?
2: Perché è ceco?
3: Perché è di Praga.
2: Andiamo avanti.
0: Palermo si spaccia per diplomatico dell'ONU in missione, ma i carabinieri non ci cascano e arrestano in aeroporto un uomo con i documenti falsi.
2: Potevo usare una scusa un po' più umile, no? Come dire?
0: Diplomatico dell'ONU.
2: Un po' meno, magari.
0: Missouri, USA, nel 93 causò di proposito un'alluvione sabotando un argine per evitare che sua moglie tornasse in città.
2: Quindi se siete con la moglie, con l'amante in casa e sta per tornare vostra moglie, potete allagare la vostra via.
0: Incredibile. India, scoiattolo killer semina il panico in un'università. Arrivano a 18 le persone morsicate.
2: Mozzica.
0: Napoli, Giro d'Italia, venditore ambulante di calzini ferma un corridore e prova a vendergli le merce. Mentre cappezza
2: sudano, quindi magari un cambio ci stava.
0: Oddio mio. Calabria. Guarigioni sospette all'ospedale di Crotone. Indaga la procura, ma sulla vicenda al momento vige il massimo riservo. Che tipo di... cioè in che senso guarigioni? Stavano tutti benissimo? Molfat.
2: Perfetto dalle tue parti.
0: Caparezza immortalato dallo Street View di Google Maps. Lo scatto diventa un meme sui social.
2: È
0: dove
2: tutto
0: cazzo
2: vero.
0: Andava?
2: È Caparezza. Tutto vero. Caparezza, il cantante rapper, sì, certo, era per bravissimo. Strada. Era per strada e nell'immagine di Google Maps si vede lui.
0: Io lo so perché non l'ha... Sai perché l'hanno fotografato? Perché era fuori dal tunnel.
2: No, se fosse

0: Noi M2O qui siamo una radio molto dance, molto urban, molto elettronica e ti devo dire una verità, caro Jenny, abbiamo un po' imparato a conoscerti anche grazie a questo featuring che tu hai fatto con James Hype. Benvenuto su M2O.
1: Salve, come stiamo?
0: Stiamo bene. Non so se avete notato che io lo chiamo Jenny.
1: Sì, me l'ha chiesto prima di iniziare a metterci al microfono e ha detto: io come ti devo chiamare? Chiamami Jenny.
0: E come ti chiamano i tuoi amici, le persone che ti vogliono bene, la tua mamma?
1: Il mio cerchio mi chiama così, la mia mamma Jenny. Ovviamente Jenny, che ovviamente è l'abbreviato di Gennaro. E sì, sono cresciuto
0: Gennaro.
1: Così Jenny. Gennaro per no. Gli amici quelli più larghi, gli amici più stretti Jenny.
0: Allora, questo featuring è così, noi abbiamo un po' imparato a conoscerti anche grazie a questo. È stata una bella idea quella di farti fare il featuring con James Hype, eh? Tu non sei tanto distante dalla musica elettronica.
1: No, io ho iniziato in realtà quando ho iniziato il primo anno a spaccare a Napoli, insomma, nell'underground napoletano. Io portavo la cassa dritta già nel 2018.
0: Eh sì, perché lì c'è tutta una famiglia, no?
1: Sì, sì, sì.

0: Sì, mio fratello fa il DJ, quindi comunque sono molto influenzato dalla musica elettronica in generale, anche quando ero più piccolino, essendo che mio fratello aveva già la vocazione del
1: È
0: DJ,
1: più grande di te?
0: ascoltavamo tanto EDM all'epoca,
1: Ok.
0: quindi poi in generale poi sono stato sono un cultore un po' di tutta la musica, quando ci sono stati una serie di fenomeni tipo Skrillex, tipo robe così, pure ho avuto la mia fase tutta sperimentale elettronica, però gli inizi di Samurai effettivamente erano molto dance, cioè molto dance il mio catalogo iniziale.
1: Beh, parli come se sei giovanissimo, dai.
0: Sì, vabbè, è la stanchezza che gli
1: Allora,
0: anni qua pesano, ogni anno sono 3 anni almeno di vita qua,
1: sì,
0: quando si corre, correre, fuori di correre sempre qua, dove si va.
1: Ma senti, quando invece hai fatto questa deviazione un po' sul genere latino? Perché c'è, che poi tu non hai fatto una cosa banale, anche musicalmente, non hai fatto il reggaeton.
0: Ti ringrazio.
1: Hai delle sonorità quasi merengue, diciamo.
0: C'è un po' di tutto, perché la fortuna più grande è che, essendo io un musicista in primis, lavorando con Vito Salamanca e con Luca Stocco, che sono i miei due fedelissimi per quanto riguarda gli arrangiamenti e la direzione delle musiche che stiamo facendo in generale, suoniamo tutti e tre. Quindi, già avendo conoscenza della musica,
1: Hai studiato la
0: poi.
1: musica?
0: Io non l'ho studiata, ma l'ho sentita da sempre. Nasco come chitarrista, poi ho iniziato a cantare dopo. Ci ho creato Samurai J e ho iniziato a cantare questa roba di samurai. Però prima io ho avuto varie band, ho avuto un bel trascorso. Vengo dalla musica estrema, vengo dal punk, dal metal. E facevo il chitarrista e facevo la seconda voce. A un certo punto, questa seconda voce voleva diventare una voce principale. Ho detto allora faccio il mio progetto, vediamo come va. Iniziato a giocare, giocando.
1: So che te l'avranno chiesto in tanti, però la storia del samurai da dove nasce?
0: Ma banalmente è stato un mio amico che in una serata di noia, quando iniziavo a spiegare alla mia cerchia di amici intimi che avevo quest'idea di fare un progetto mio, quindi io l'ultima band, cioè con la mia band ci ho suonato fino a fine 2016, poi insomma febbraio 2017 è uscito il primo singolo di Samurai, quindi nella fase transitoria passavo le mie sere a pensare chissà come mi devo chiamare se faccio sta cosa, chissà che estetica, che roba, e all'epoca portavo il codino io e portavo ste maglie oversize giganti. Il mio amico in una serie di queste, noi tutte le sere stavamo giù al viale di mia madre, tutti quanti, io e la mia comitiva. Stavo io e sto mio amico in macchina, lui si gira e mi fa: ma sai che questo codino sembra il samurai? Ma sai che samurai è bello come nome d'arte se vuoi fare quella roba là del cantante così?
1: Quella roba là del cantante.
0: Perché comunque loro mi conoscevano come chitarrista metal, dissi: guardate, ho questa, lo voglio fare.
1: Chitarrista metal, proprio non c'entra niente con quello che sei oggi.
0: Ho fatto tutt'altro e dissi: no, vorrei fare questo progetto mio urban, tutto strano, perché poi erano 2016, quindi l'inizio della scena trap in Italia che mi ha tanto ispirato. Tu direi che c'entra la trap col punk.
1: E tu hai fatto la cosa con Joelie anche, no?
0: Sì, va bene, siamo. Agli inizi nostri noi eravamo sempre insieme, quindi abbiamo vissuto entrambi l'inizio. 2018 è stato l'anno domini per noi, diciamo, dove ci siamo fatti conoscere a Napoli. Lui prima di me, poi sono arrivato io subito dopo a Ruote, è una serie poi di personaggi di Napoli che abbiamo fatto un bel movimento in quegli anni. E alla fine per me le analogie tra quello che facevo prima e quello che c'era all'epoca, la trap, era proprio il movimento trap per me era super punk, cioè l'attitudine che avevano i trapper nel 2016 per me era rivoluzionario, era punk.
1: Beh,
0: cioè,
1: sicuramente i testi
0: no, lasciamo stare i testi, proprio il modo in cui si ponevano. Se tu ti ricordi il momento storico in cui sono usciti i vari Sfera, Dark Polo Gang, quella roba lì, il modo in cui comunicavano alle persone anche sul social, le cose, per me era super punk, era rivoluzionario, era avanguardia, capito?
1: E tu perché ti sei sganciato?
0: In realtà è sempre una continua evoluzione, è come dire perché all'epoca ho iniziato a fare trap al posto del punk, o quando facevo l'orchestra perché ho iniziato a fare il metal, è un continuo inseguire cose, inseguire l'evoluzione. Io personalmente sono uno che odia stanziarsi su una cosa ed essere una cosa per sempre, io sono tante cose e devo scoprirmi. Cioè,
1: diciamo che è un bel è uno bello da intervistare perché è un chiacchierone, sì. Mi piace questo.
0: Sì, parla assai, tu mi devi fermare, fammi un cenno, non lo so, tirami.
2: Finalmente un asciugone che può,
1: sì,
2: che
1: io
2: può
1: asciugato
2: testa,
1: più di te.
0: No, io parlo assai, attenzione, se vado oltre dite fratello, stai parlando troppo.
2: No, tranquillo,
0: facciamolo lento.
2: Alelip non lo batte nessuno. No, però sai cosa volevo dire, Alberto? Sarebbe stato interessante sentire qualcosa quando era con la sua band e suonava punk.
1: Però noi dobbiamo concentrarci sul disco nuovo, perché lui è molto eccitato perché stanotte è uscito l'album nuovo. Adesso
0: Amatore.
1: Sentiamo Ossessione. L'album si chiama Amatore. Sentiamo prima Ossessione, poi una traccia dal nuovo disco di Samurai J.
0: Prontissimi.

0: Oh, a me mi piace sta canzone.
1: Onesto pure a me.
0: Te lo devo dire, te lo devo dire in faccia.
1: Onesto pure a me, uno di quei pochi brani.
2: Alberto, bisognerebbe fare subito qualche versione dance da suonare in
0: Ma ci sono dei remix di questa?
1: Milione. Ma tra i vari social, tra SoundCloud, da tutte
0: ma
1: le
0: non ufficiali?
1: Official no. Ah, official no.
0: Non hai mai pensato di farlo fare a qualcuno?
1: Volevo farlo fare a mio fratello in realtà, che certo. È il DJ. Però lui aveva le sue cose pure lui. Io stavo finendo il disco. Tra l'altro mi è uscito con un singolone incredibile, quindi fa le sue cose, io le mie.
0: Senti, nel video, poi parliamo del disco nuovo, no? Nel video di questa canzone c'è Belen che appare, no? Molto sexy, tu le lecchi un piede. Noi abbiamo chiesto alla Ginger, che ha dei bei piedi, se poteva farsi leccare un piede da te, non ha accettato, ti chiedo scusa, mi dispiace.
1: Può capitare, insomma, se cambi idea, se cambi idea io...
2: Onesto,
1: giusto. Può capitare, incassiamo come dei veri guerrieri, però se dovessi cambiare idea il mio numero lo lascio a Albertino, poi capiamo, insomma.
0: È stata una tua idea coinvolgere lei? Ha accettato subito?
1: Nel processo, proprio nella maxi operazione, sì, un'idea condivisa. Poi la roba del video, del piede, c'è stata una bella idea, perché poi la referenza è dal tramonto all'alba, no? Mm-hmm. Il film. La scena iconica di Salma che ficca il piede in bocca a Tarantino, insomma, era una bella scusa pure per sì. No, è stata un'idea un po' collettiva, un'idea della discografica anche, che io ho un bel rapporto alla mia discografica, fortunatamente comunichiamo tanto, ragioniamo insieme sulle cose, quindi alla fine è uscita una gran figata.
0: Sì. E l'esperienza sanremese?
1: Divertentissimo.
0: Noi ti abbiamo votato, come.
1: E io vi ringrazio tantissimo, mi sono divertito.
0: Io ho detto, a me l'unica canzone che mi piace è quella di Samurai J.
1: C'è un King.
2: Sì, sì, confermiamo.
1: Mi sono.
2: E usciva fuori rispetto.
0: Beh, comunque adesso, a parte la graduatoria, ci sono altri artisti molto bravi. Adesso era una battuta la mia, ovviamente. Però probabilmente adesso che sono passati diversi mesi, forse il vero vincitore sei tu, o sbaglio?
1: Cosa Ma dici? Il vero vincitore. Salda vince, ha vinto, lo salutiamo e lo ringraziamo tantissimo comunque, perché cioè per Napoli a me fa piacere, perché sì, comunque sì, è una persona, lui è un artista che milita da tanti anni, quindi è bellissimo che a questa età, dopo tanti anni
0: sì,
1: di carriera,
0: se lo merita, vero,
1: bellissimo,
0: vero.
1: Io magari avrò chissà quante opportunità,
0: è vero, hai ragione,
1: domani, quindi
0: hai detto una cosa molto saggia, è vero.
1: Quindi per me la vittoria è essere, guarda, tanti voi sembra un paraculo, ti dico la sincera verità, ma per me la vittoria è essere arrivati da Mugnano, dal mio paese.
0: Dov'è Mugnano rispetto
1: dove vivo
0: a Napoli?
1: Ancora è vicino Scampia, Mugnano,
0: okay.
1: È nell'area nord di Napoli e io vivo ancora lì, tra l'altro, e essere arrivati dalla provincia comunque sul palco dell'Ariston va bene già, poi tutto quello che sta arrivando, fantastico, ci piace, ma andiamo avanti.
0: E i tuoi, diciamo, vicini di casa come vivono il tuo successo?
1: Fortunatamente sono in un condominio,
0: lasciano vivere.
1: Sono in un condominio tranquillissimo, proprio tutte persone che, sai, se ho bisogno di un cavatappi, una cosa, mi affaccio. Cioè io
0: sei l'eroe
1: quando cucino qualcosa. Sì, quando cucino qualcosa di buono lo do al vicino, quando il vicino c'ha una cosa che gli regalano, tieni, cioè c'è questo rapporto qui. E poi in generale il mio paese mi ha cresciuto, quindi ci conosciamo tutti.
2: Bello. Che c'è un errore, Gennaro non è del 98.

0: del 58,
1: sì, è
0: molto saggio, è molto, molto,
2: no,
0: saggio.
2: È molto maturo. Molto, infatti, avevo letto anch'io del 98, ho detto quando
0: c'è un errore.
2: Allora abbiamo parlato di tuo fratello DJ, parliamo di tua mamma, perché la cosa che mi ha sorpreso è che tu mi hai detto, una delle prime cose che mi hai detto quando sei arrivato qui in studio, è che c'è una canzone nell'album featuring mamma
3: che si chiama Si tenga a te, che significa ovviamente se ho te in napoletano. Ed è un momento incredibile, è una canzone tra l'altro che è una parentesi a sé, perché è una canzone in stile Murolo, proprio una classica napoletana di 1:30, corta, è un piccolo momento da film madre e figlio. Questo disco, se tu lo ascolti per l'interezza, ha un po' la verve di un film, di una colonna sonora tutto il disco. Però che inizia in un modo che è proprio uno starter, è proprio come un anthem, inizia il primo pezzo, Legge del Karma, che tra l'altro è uno status. E finisce con Carnale, che è un brano super sentito, che parla tra l'altro, cioè fa una citazione al cinema in generale. E c'è Baila Morena, che poi alla fine, che è la bonus track, che sembra proprio essere la canzone dei titoli di coda quando si accendono le luci nella sala del cinema.
2: Senti, ma scusa se ti interrompo.
3: Tranquillo.
2: Ma la tua mamma non ha mai cantato in pubblico?
3: Assolutamente,
2: cioè,
3: no,
2: secondo
3: tranne per degli eventi in chiesa, che lei è molto credente, ha fatto parte del gruppo di rinnovamento dello Spirito Santo, comunque ha cantato in chiesa lei spesso in pubblico.
2: Quindi tu pensi che sia stato un suo desiderio poter fare quello che stai facendo tu adesso?
3: Io non penso, te lo confermo, perché lei ha avuto un sacco di... A parte ha avuto una vita difficile, io mi chiamo Gennaro perché mia madre ha perso suo fratello a 2 anni e mezzo, si chiamava Gennaro, per questo io il suo nome, e da lì i miei nonni, insomma, un po', capito, hanno accusato il colpo e sono andati avanti. Comunque hanno avuto una vita difficile. Mio nonno non tanto voleva che mia mamma seguisse la strada artistica,
2: invece tua mamma,
3: che voleva seguisse le sue orme.
2: Invece nei tuoi confronti tua mamma ti ha lasciato molto.
3: Mia mamma stessa è cresciuta con questa repressione, capito, perché mia mamma è estremamente creativa, oltre alla musica mia mamma fa tutte cose creative, cioè è proprio un, cioè vibra sulla stessa frequenza dei bambini mia madre, capito, cioè è proprio lì nel mondo delle idee. E lei mi ha trasmesso sta cosa, ovviamente l'ha trasmessa a entrambi i figli, è un dato di fatto che...
2: Beh, un DJ, un cantante. Flamenco Paranoia, dall'album Amatore, Samurai J.

0: i brani dall'album di Samurai J Amatore che noi abbiamo ricevuto e ti ringraziamo in regalo nella sua versione limitata in vinile.
1: Assolutamente sì, solo per voi.
0: Ma che ne sai tu del vinile, che sei giovane?
1: Io colleziono vinili.
0: Sì, c'è la versione dischi a casa.
1: Certo.
0: Bravo.
1: Ovviamente.
0: Della quello della mamma.
1: A parte che no, me l'ha regalato mio padre, perché sapeva che avevo il desiderio di iniziare a collezionare vinili qualche anno fa. Io ho iniziato la mia collezione infatti a 5-6 anni più o meno. E poi secondo me il fascino del vinile, cioè c'ha sempre un gusto diverso, sì, ascoltare la musica attraverso il vinile,
0: toccarlo,
1: ha un altro feeling, ha proprio un altro feeling.
2: Ma tu collezioni vinili di qualsiasi genere musicale, anche dance?
1: No, principalmente c'ho tutti i vinili di band io, perché i miei ascolti veri e propri sono prettamente band, okay. Quindi sono molto legato.
0: Tipo, facci qualche nome.
1: Vabbè, io molto banalmente sono cresciuto con i Linkin Park, che sono la mia band preferita di sempre, e poi tanto metal moderno, una nuova nicchia di metal, tutti i dischi alternativi comunque principalmente.
2: Quindi okay. Alberto non ce l'ha la DJ Parade, no?
0: Non credo, no.
1: È
0: troppo giovane.
1: No, senti, sei mio fratello.
0: Sai cosa stavo pensando ascoltando il tuo album? Che è molto probabile che tu presto vada alla conquista anche di paesi latini. Anche, non so, anche la vicina Spagna con questo sound.
1: Speriamo, perché abbiamo già iniziato.
0: Sì,
1: abbiamo già iniziato, perché abbiamo fatto Obsession, la versione spagnola di Obsession. Abbiamo suonato al Primavera Pop in entrambi le date, quindi ben due arene con 15-16.000 persone in Spagna. Comunque non è una cosa che ti capita tutti i giorni. E il mio sogno era, quando sono piccolino, fare l'internazionale. Proprio parlando delle band, parlando di quella roba lì, sono cresciuto un po' con quel sogno di arrivare fuori. Guardavo le interviste di MTV, sai, quelle robe lì. Mi piacerebbe tanto di
0: perché io credo che tu possa avere un grande potenziale in quei paesi latini, che poi sono un mercato incredibile.
1: Assolutamente. Ma poi io voglio fare questa roba più che altro perché sogno la tour life, quella vera, cioè quella che ti giri veramente i posti, vedi le culture dei posti, poi questa roba si traduce in musica, una cosa chiama l'altra, e capito.
0: E invece la tour life di quest'estate dove sarà?
1: Sarà bella folle, faremo un po' di festival e un po' di cose che saranno un po' l'anticipazione di quelle che poi saranno le date in concerto per la prima volta, che arriveranno più in là, non le ho ancora annunciate.
0: Bravo.
2: Vai, è un ragazzo pieno di entusiasmo, incredibile.
0: Sì. E lo trasmette non solo dalle sue canzoni, ma anche da quello che racconta.
2: Alberto,
0: senti,
2: scusa, un'altra domanda. Prego. Puoi chiedere se succedeva come Martin Garrix, cioè quando lui giocava sotto nel palazzo, se la madre usciva fuori dal balcone.
1: Sali che è pronto. Ovviamente, vedi che stiamo parlando, ovvio, quella è la base.
0: Senti, ma quindi rimarrai a vivere a Mugnano oppure pensi che
1: Sì, ormai in realtà io avrei dovuto trasferirmi, cioè la terza volta che rinvio questo trasferimento a Milano, ma penso che sia la terza
0: Milano,
1: volta la definitiva.
0: Sceglierai Milano come città?
1: No, resto a Mugnano. Resto in paese facendo comunque il pendolare, perché ormai Milano è la mia seconda casa adottiva. Magari prenderò comunque casa qua, però ci vengo a fare i miei 10 giorni al mese qui a Milano, gli altri 20 me li faccio a Mugnano.
2: Giusto.
1: Il mio paese mi tiene solido, non so come spiegartelo, ma
0: piedi
1: mi tiene
0: per terra.
1: Mi tiene integro. Perché
0: se
1: questo
0: te lo
1: è un
0: puoi
1: momento,
0: permettere, sì, è giusto.
1: Questo è un momento comunque dove è facile perdersi, io ne sono consapevole, perché comunque quando arriva
0: tanto successo
1: così, il paese mi tiene a terra, mi tiene Jenny.
0: Bravo Jenny.
2: Che dire?
0: È stato un piacere conoscere Jenny.
2: Secondo me assunto.
0: Sì.
2: Io direi assunto. Voi,
0: grazie.
2: Se siete d'accordo?
0: Sì, sono d'accordo.
2: Non c'è
0: grazie.
2: Bisogno.
0: Ti auguriamo tanta fortuna, una bellissima estate.
1: Vi ringrazio di vero cuore.
0: Grazie.
1: Amatore.
3: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25%

25 e 26 maggio, Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.

every day. M2L suona

0: Pappanni, che insomma nell'arco di questi anni è diventato veramente un uomo da record, beh, un po' Samurai Jay, è un po' un Pappanni italiano, dai, gli ho fatto un bel complimento.
1: Sì, ci sta.
0: Un pochettino su quella falsa riga, direi, come mondo, così, anche se lui poi ovviamente non ha origini portoricane, è napoletano. Bene, bello parlare con Jenny, il mio amico Samurai Jay. Questo era uno degli uomini più belli di tutti i tempi.
1: Ma chi?
0: Ginger! No, voglio sentire il parere della Ginger.
1: Ma chi?
2: Sì, decisamente.
0: No, Bad Bunny è entrato nella lista dei 10 uomini più belli di tutti i tempi.
2: Allora, non è il più bello, è tra i 10.
0: Ho capito,
2: è un bel,
0: ma tutti i tempi.
2: È un bel maschione,
1: è affascinante.
2: È un bel maschione.
0: Come direbbe un mio amico di Riccione, non sarà troppo?
1: Dai, di tutti i tempi. In questa classifica stilata da Harper Bazaar, al primo posto c'è James Dean.
0: Capito?
1: Sì.
0: Cioè, non c'è Brad Pitt,
1: c'è Paul,
0: non c'è Johnny Depp.
2: Ah, non c'è.
0: Non c'è Brad Pitt.
2: E chi sono questi 10? Allora,
1: al primo posto James Dean, quelli che conosciamo, al secondo Tupac, il rapper.
0: Boh.
1: Poi Lenny Kravitz, Paul, un paio di attori che non conosciamo, Pedro Pascal, Marlon Brando, nonno Bad Bunny.
3: Chi l'ha fatta questa?
1: Harper Bazaar, rimasta di moda molto importante.
0: Ma Fargetta,
1: esatto. Al dodicesimo posto.
0: Al dodicesimo
1: appena
0: posto.
1: Sotto la top 10.
0: È una vergogna. This is M2O. M2O.

0: È un venerdì particolare perché il mio amico Mario mi ha detto ti porto in Sardegna in uno dei locali più belli al mondo. Io ho verificato, in effetti il Fibice è uno dei locali più belli al mondo.
1: È bellissimo.
0: Dove si alternano i più grandi DJ del mondo.
1: Esatto.
0: No? E quindi io non ci credo che questo possa accadere, non mi fido.
2: Però scusa, hai sentito l'elicottero che è arrivato sopra il palazzo di Via Massena poco fa? È per noi.
0: Mario, io ti voglio bene, però...
1: Sì, ma se vuoi ti faccio parlare con il boss.
0: No, ma io infatti l'ho chiamato perché non mi fido di te. Abbiamo in linea il capo, il boss, il signor Luciano Guidi, che dopo...
3: No, aiuto.
0: Io e te dobbiamo parlare, Luciano, prima. Esattamente, perché adesso
3: hai ragione, perché domani vi faccio arrivare in elicottero.
0: Senti,
3: ciao, sono Luciano, ciao a tutti ragazzi.
0: Luciano, ma
3: posso dirvi una cosa?
0: Dimmela.
3: Dimmi tutto.
0: No, dimmi.
3: È un onore parlare con voi, perché abito di fianco a voi e tutte le volte che vi guardo dicono chissà che cazzo succede là sopra.
0: Ma adesso sei in Sardegna già tu ti sei trasferito?
3: Certo, sono in Sardegna.
0: Vai e vieni.
3: No,
0: quindi.
3: io per aprire il Fibice, che è una cosa impegnativa, come sapete,
0: sì.
3: Sono tanti, diciamo che passo più tempo qua che a Milano, ma non sono dispiaciuto per questo.
0: Beh, ci credo. Senti, io sono un po' diffidente perché Mario è un mio caro
3: amico.
0: Hai ragione. Gli voglio molto bene, ma non mi fido. Quindi è confermato. Noi questa sera siamo
3: Mario,
0: lì. Ma sei sicuro?
3: Certo che sono sicuro. Oltre ad essere sicuro, è stata una, secondo me, genialata. Il sottoscritto, perché chi c'è di più significativo della nostra musica, del mio ricordo, ok, io ho Fibice da 19 anni e ho detto ma perché io devo aprire con un DJ internazionale? Aprire vuol dire che oggi noi apriamo il Fibice con voi.
1: Ah. Facciamo l'inaugurazione.
0: Quindi è tutto vero,
3: Fate
0: Mario. Io pensavo che mi stessi prendendo in giro.
1: No, Alberto, io sono il tuo amico, non
3: Mario,
1: ti prenderei mai.
3: Mario, se mi fai una cazzata domani, poi subisci le conseguenze. Hai capito?
0: No, va, sono molto contento di questa tua richiesta, sono felice di passare un weekend con voi. Ho visto delle immagini, tra l'altro avete un'estate che vi aspetta molto importante. Chi saranno i DJ che si alterneranno alla console quest'estate al Fibice?
3: Penso che li ho tutti. Adesso penso che li ho tutti.
0: Li hai già fatti tutti in passato, giusto?
3: Certo, certo. Voi sapete cos'è il Fibice, i vostri ascoltatori sanno cos'è il Fibice. Il Fibice nasce da me da 19 anni e ho deciso quest'anno con Mario l'anno scorso, che è sempre insieme a un suo amico, che poi diciamo dopo, no? Con Mario ho pensato a cosa fare per l'apertura di quest'anno. Noi siamo italiani, il Fibice nasce in Sardegna ed è il flagship di questo posto e penso che chi sono i più rappresentativi che possono venire ad aprire le musiche, e penso che non ve l'ho ancora detto, anche a chiuderle al 12
0: addirittura
3: di
0: settembre. Wow. Quindi noi apriamo le danze, ma sarà fantastico.
3: Voi aprite e le chiudete, non ve lo sapete, questo vi ho inculato.
0: No, non lo sapevo. E quindi Black Coffee muto di tutto questo.
3: Black Coffee muto, ma è detto là con Mario, che è lui che gestisce il ragazzo, che è il mio miglior amico.
0: Grande.
3: Ok, arriviamo a noi.
0: Grande.
3: Oggi apriamo e vi dico una cosa, il Luciano quando apre cambia il tempo, oggi
0: l'ho visto.
3: Non capisco cosa fate ancora in radio.
0: No, ma
1: stiamo arrivando.
0: Luciano, grazie, ci vediamo questa sera al Fibice, speriamo che sia la prima di una delle tantissime serate bellissime come in passato.
3: Voi chiudete il 12.
0: Va bene, okay.
3: E non vi pago neanche la pubblicità perché vi avete stato fare al telefono e non ho mangiato la pasta.
0: Va bene, scusa.
3: Vi amo.
0: Anche noi.

0: cosa resterà? Puntata ha.
1: Ce lo dice la Ginger.
2: Questo weekend le previsioni promettono bel tempo e il bel tempo si prevede anche sulle funivie, sui treni e sulle macchine.
1: Boh, sembra così.
2: Mario e Albertino porteranno alle Lippi sul passeggino in Sardegna.
1: Che scena orribile.
2: Sull'aereo i biglietti con i bambini che piangono dietro costano meno.
1: Sì, dicono.
2: Presto negli studi di M2O Fargetta proverà a battere il record del DJ di Saluzzo, che ha mixato per 244 ore consecutive.
1: Ma è una notizia falsa comunque.
2: Dici?
1: Sì.
2: Vabbè. Tra l'altro sempre Mario oggi ha messo in di tasca sua 80 euro al montepremi del Playdase.
1: Grande, grande Mario.
3: Bravissimo.
2: Solo Albertino può permettersi di chiamare Samurai J Jenny.
1: Certo.
2: Samurai è bello come nome se vuoi fare quella cosa là del cantante. Questa è una cheat.
1: Sì, l'ha detto lui.
2: Inoltre Samurai J abbiamo scoperto essere più asciugone di Ale Lippi.
1: Madonna.
3: Vero?
2: E tutti noi vorremmo vivere nel condominio di Samurai J, perché la mamma urla dalla finestra "è pronto", e perché se finisci il sale puoi sempre contare su qualcuno.
1: Lo invidio un po'.
2: Allora io andrò a Cracovia questo weekend. Voi fate i bravi in
1: la
2: Sardegna.
1: La patria dei cracker.
2: Sì, esatto. Voi fate i bravi e mandateci delle foto, ok?
1: Sarà fatto.
3: Anche tu.
1: Grazie.
2: Anch'io. Buon weekend.
1: Buon weekend a tutti. Grazie Shorty, grazie Mario. Ciao Ale. Il passeggino è pronto.
3: Andiamo, dai,
1: adesso
3: partiamo. Andiamo.
1: Tra poco arriverà Andrea Mattei, come sempre, per la diretta, per la replica Walter Pizzulli. Ciao a tutti, a domani.

0: via.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
3: Questa sì che è una puntatora, quella di oggi.
4: Canale 715, digitale terrestre.
5: Buongiorno!

0: buongiorno.
1: La famiglia. M2O.
0: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia, buongiorno M2O. E vai, che bello il sabato ascoltarti finalmente.
2: 1975, we brought you an album with a song.

0: quanti, Carmen Russo, il Paninaro. Associate anche un personaggio televisivo secondo voi indimenticabile da non dimenticare. Bello vero. Allora all'inizio mi piace già, se in odore di puntata, una puntata normale, questa è in odore di puntatore, immagino. Massimiliano!
1: Ciao Valtteri, sono Max, l'autista TM da Carano per Tusella.
0: E io stavo aspettando che arrivasse dopo questo programma, invece pa-pa-pam, subito, vedi proprio.
1: Dai, come fai a dimenticarti? Colpo grosso!
0: Colpo grosso, raga, falli entrare, fai entrare le ragazze! Ragazze!
2: E allora rimanete ignoranti.

0: vostra, perché siamo
1: la famiglia.
0: Allora, la famiglia del programma, il Morning Show di M2O. Buongiorno e benvenuti anche a quelli che non sapevano neanche che esistessimo la mattina. Mi fa piacere alle volte, Raffi, mi fa molto piacere. Uno dice, Walter, te la dovresti prendere perché non sapevano che. Eh no, è mica è dato sapersi che in Italia ci sia una radio che si sveglia prima di tutte le altre. Magari qualcuno te lo fa notare, magari per caso inciampate nel nostro programma. Siate i benvenuti e le benvenute nella famiglia d'accordo. Raffaella, quindi mi vuoi dire che da oggi ti posso mettere tra quelli che ci saranno sempre
1: la famiglia?
0: Ok, lo prendo per un sì. Benvenuta. Allora, stamattina fuori sorrisoni, perché vi stiamo ricordando una cosa che so vi farà molto piacere, che fa umore. Il primo programma TV, il primo personaggio della televisione indimenticabili per voi, secondo voi.
2: Silvia!
3: Ciao, ero piccola, seguivo i programmi TV e il primo personaggio che mi ricordo, ma è Sbirulino con la sua simpatia.
0: 78, ragazzi.
3: Allietava il pomeriggio dei bambini.
0: È vero, ragazzi, che poi era la grandissima... Aspetta che ho fatto, vedi qua? Oh, Sandra Mondaini, lei.
4: Sì!

0: Ecco, perfetto, è vero, perché all'inizio poi per noi bambini era veramente poca cosa sapere chi impersonasse chi stesse sotto quella maschera e quei vestiti, ma lo sapevamo molto bene. Grandissimi, citatissimi, devo dire, questa mattina, Sandra e Raimondo. Danilo!
1: Walter, come fai a dimenticare due personaggioni?
0: Vedi, l'abbiamo appena citato.
1: Come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.
0: Hai ragione, Dani.
2: Ciao Walter, Antonio da Milano.
0: Ma io guarda che l'ho improntata apposta la puntata su questo per ricordarceli, anche per farli conoscere a chi non li avesse mai conosciuti, perché per una questione proprio all'anagrafe di giovinezza, capito?
2: Quanti schiaffi ho preso quando guardavo di nascosto Colpo Grosso.
0: Sai che mi stanno dicendo molti la stessa cosa. Capito? Che era roba da studentes all'epoca. Guarda.
3: Buongiorno Walter, Giovanni dalla
0: ciao,
3: Spezia.
0: Ciao, Giova,
3: Jerry
0: ciao.
3: Scotti, DJ Television. Bella, e poi ragazzi. Si andava a fare i compiti.
0: Sì, nell'84 la sigla era questa canzone degli anni 80. Oh oh oh oh oh oh oh. Per avere Linus in persona stamattina, ma immagino, no, non posso neanche dire che immagino stia dormendo perché si sveglia molto presto. Ieri ci siamo sentiti, avessi saputo che oggi avrei fatto una puntata del genere gli avrei chiesto un contributo audio. Ali, ciao
1: Adriano, San Marco in Lami.
0: Ciao amico mio, buongiorno anche a te. Se vi è piaciuto qualcosa, pensa che questo è solo l'inizio di un programma fatto insieme alla famiglia. Run to me.

0: più musica. M2O.
1: Ciao, vai, you. È proprio bello il tuo morning.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head don't. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
2: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
3: Sì.
2: Quando ti dicono che è misura.
3: Sì.
2: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.

0: Ricordo che c'è una famiglia che si è appena accesa, è la prima famiglia del mattino dalle 6 meno un quarto alle 9, come i programmi quelli di una volta, quelli che venivano fatti proprio in televisione, perché oggi abbiamo sposato proprio la causa della sorellona che poco si ricorda della sorella, che eravamo un tempo la sorella più piccola, ma mi sembra che non sia più così, così tanto per dire adesso. Dunque, buongiorno, dicevo che poi, a proposito del fatto che ci sono quelli che arrivano e quelle che arrivano come ascoltatori e membri della famiglia ogni mattina, se si può anche prima di me con la sveglia puntata alle 3.50, ci sono quelli che arrivano per la prima volta. Vi leggo, Franz, Walter, buongiorno. Per essere la prima volta che ti ascolto penso che non ti lascerò più. Bella musica, poi stamattina mi avete sbloccato dei ricordi meravigliosi, drive-in indietro tutto a colpo grosso, DJ Television, grazie. Franz da Pordenone. Franz, mi fai sapere che radio ascoltavi prima di scoprire noi? E poi, ma come ti è venuto in mente proprio questa mattina di passare di qui? Cioè, com'è che sei inciampato nel programma Il Morning Show di M2O? Mentre ci pensi, intanto, buongiorno anche a voi. Perché siamo arrivati a parlare di TV oggi? In realtà non è che importi parlare della televisione, del mezzo TV. Ci interessa molto il primo programma indimenticabile, quello al quale avete qualcosa di legato, che può essere un po' il ricordo storico, evidente. Un po' il fatto che vi piacesse tanto, un po' perché è legato anche a delle persone che vi sono rimaste attaccate, fedeli, che sono ancora nel vostro cuore. Stamattina, sorrisoni, quindi, primo programma TV e il primo personaggio della tele indimenticabili. Il numero è 342-654-3210. Però non chiamate la radio, perché sono da solo qua. Farei delle ampie, belle, grosse chiacchierate con voi, ma...
1: No!
0: Però posso ascoltarvi.
2: Buongiorno, Walter, buongiorno, famiglia.
0: È pieno, è puntatone, c'è tutta l'Italia. Vai, esibisciti, Claudia.
2: Ma il pranzo è servito...
0: Te lo servo dopo, di fianco alla colazione, va bene? Ale!
3: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia, sono Alessandro da Genova.
0: Ciao Ale.
3: Io mi ricordo il cartone animato di Mr. Magoo.
0: Sai che era uno dei miei favoriti, che camminava sui ponteggi perché vedeva quasi zero, vero?
3: Non... Sì, sì, poco vedente.
0: Però era meraviglia l'idea, caspita, di quello che l'aveva pensato. Proprio aveva una certa età e bello, me lo ricordo, lo guardavo.
4: Ciao Walter, buongiorno.
0: Ciao.
4: Sono Paola da Ortona. Ma io che sono molto più giovane degli ultimi ascoltatori, non posso che non ricordare il mitico Topo Gigio.
0: Strapazzami di coccole.
4: Strapazzami di coccole.
3: Ciao Walter, buongiorno, ciao. Andrea da Livorno.
0: Ciao Andrea.
3: E Benny Hill, dove lo mettiamo?
0: Hai ragione, senti, dopo mi procuro anche, ho portato un po' tutta la cassetta dei ferri stamattina, dentro ci sono i dischi e dentro ci sono tutte le colonne sonore, mi procuro anche quella.
5: Vai. Ciao Walter, sono Fabio da Taranto.
0: Ciao Fabio.
5: Come programma, io e mio fratello, che abbiamo la stessa età,
0: sì,
5: ci passiamo giusto un annetto, siamo dei primi anni 70,
0: sì,
5: e ci guardavamo anche il Banana Split.
0: Allora, Banana Split, ve lo ricordate, che è diventato anche song di molte

0: Siria!
1: Buongiorno Walter, Siria da Osimo.
0: Ciao.
1: Sono il gatto sul tetto che ascolta.
0: Siria, sai quanti l'hanno chiesto?
2: Mamma. Buongiorno famiglia, ciao Walter. Ciao. E allora, per ricordare, io sono un pochettino più grandetto.
0: Sì?
2: Franco Franchi e Cicci in Grazia.
0: Io li adorati. Io. Ti ricordi anche il litigio tra i due? Sono stati male entrambi all'epoca. Sono
2: comici veramente...
0: Dimmene uno,
2: mamma mia, ridevi sempre.
0: Dimmene una.
2: Un abbraccio, che continua a pedalare. Ciao.
0: Ma no, perché tanti hanno citato proprio i

0: Questa mattina sono le 6.36 in diretta in tutta l'Italia. La mia voce con la vostra. Sono Walter Pizzulli. Più voi insieme facciamo
1: la famiglia.
0: E questo è. Benvenuti nella famiglia. Oh, è complicata la puntata di oggi. Bella. Cioè, quando dico complicata vuol dire difficile da gestire. Ma quanto mi piacciono le cose difficili, perché vuol dire che quasi immediatamente è diventata puntatona. Ma un bel po' lo sapevo. Stamattina vi abbiamo chiesto di tirar fuori il miglior sorriso. Impostatelo, perché ricordarsi dei programmi cult mette di buon umore decisamente. Il primo programma TV, vi sto chiedendo, il primo personaggio anche della tele, indimenticabili. 342-654-3210. Mai banali voi della famiglia. Tanto è vero che tirate fuori alcuni programmi che io non conosco. Per una questione d'età, proprio.
2: No.
0: E poi perché magari molti di noi li avevano rimossi.
3: Buongiorno Walter, Renzo da Taranto.
0: Memoria storica.
3: E vogliamo parlare di Linea?
0: Me lo ricordo bene. Linea, peraltro, mi hai fatto venire in mente che potrei mettere un disco che dentro al video proprio riportava Linea. Adesso
4: ciao però... Walter, buongiorno Lorenzo De Marche. E Mr. Bean?
0: Mr. Bean, grande!
5: Buongiorno Valterino e Hazard.
0: Allora, sai che Mr. Bean divideva, era dividente, cioè non dividendo, dividente, cioè era proprio tra quelli che lo amavano fortemente, c'erano lui e lei, perché era davvero unisex come programma, e c'erano anche quelli che l'hanno odiato per un po' di tempo, però un grande, c'è poco da fare. Non so se ci possiamo buttare, ma io credo di no, però sulle serie TV, perché possiamo fare una puntata solo su quella. Parliamo proprio di programmi televisivi.
6: Buongiorno Walter, Barbara. E come non dimenticare, saranno famosi Happy Days.
0: Allora... io temo che però si possa fare una puntata solo su quella, sulle serie TV. La facciamo una di queste mattine, va bene? Stamattina io vi chiedo proprio il primo programma televisivo, cioè quello che ci teneva incollati, attaccati, soprattutto durante il weekend, e il primo personaggio importante, oppure durante la settimana.
7: Vabbè, io sono un po' grandicello, Chicco da Piacenza.
0: Ciao Chicco.
7: Quanto? Ma te lo ricordi?
0: Quanto grandicello?
7: Zigo zago,
0: c'era un ma. Io non sono contemporaneo, ma mi ricordo la sigla, che era della sorella della Goggi, è vero? Sì, certo, della Goggi.
6: Buongiorno famiglia, buongiorno Walter. Con questo bel raffreddore vi chiedo, ma glu glu glu glu glu glu.
0: Io non so cosa sia, però mi hanno cercato glu glu, è questo? Ma cos'era? Era un programma per ragazzi, mi dicono, quindi.

0: Siete una meraviglia, famiglia del programma Il Morning Show di M2O.
1: La famiglia.
0: Allora, stamattina fuori, sorrisoni, ricordatevi, portando il buon umore, il primo programma TV e il primo personaggio della televisione indimenticabili. Datemi un attimo, metto Inna, Sun Is Up.
2: Questo è Il Morning Show, anche al sabato.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: tutti i sabati li passeremo insieme tra le 6 e le 9 con il morning show di M2O, con una puntata bonus, una puntata extra. Tra poco invece, fra 10 minuti, inizieremo a giocare con tutta l'Italia, perché quello alle 7, quello là, il gioco, il quizzo, arriva.
1: Arriva il quizzo di M2O.
0: Questo per dire anche il nome della radio, si chiama M2O, in rappresentanza c'è tutta la famiglia del morning show. Benvenuti se per la prima volta siete qui, vi va di lusso perché stamattina ci sono dei sorrisi proprio così, ma anche delle canzoni evidentemente, perché vi ho chiesto di tirar fuori il primo programma TV e il primo personaggio della tele indimenticabili, rimasti legati attaccati.
2: No, sono stonatissima, era beato tra le donne.
0: Sì, tutti me l'hanno detto, hai ragione.
2: Ti ho messo da sesti levanti.
0: Cioè quel glu glu glu non era il programma per ragazzi, ma era beato fra le donne. Questa. Da un bandiera gialla di Rimini, ragazzi. Oh! Con il grande Paolone. E quindi in questo caso mi hai tirato fuori anche come personaggio indimenticabile lui, Paolo Bonolis, tanto citato questa mattina. Segnatevi il numero di telefono, perché se siete nuovi non lo sapete, ma è molto semplice. Una delle cose più complicate per chi non è fedele del programma, cioè per chi arrivasse magari per la prima volta o giù di lì, è ricordarsi il numero di telefono. Non chiamate, ma mandate un messaggio che vi ascolto e vi leggo. Il numero è questo, prefisso, solo quello dovete ricordare: 342. Poi il numero è un countdown, dal numero 6 allo 0. 342 654 3210. Primo!
3: Simone da Missaglia.
0: Missaglia è Lombardia, raga.
3: Solletico, ci sono andato pure in diretta, è stato uno spettacolo.
0: Cioè, sei andato lì durante il programma. Ma che anno era? Solletico.
4: Ciao Walter. Ciao. Natascia da Pordenone.
0: Ciao Natascia.
4: E come non ricordarsi il bellissimo Art Attack.
0: Ma del grande Mucciaccia, è vero?
4: Non è dei miei tempi, perché sono un po' più vecchia, ma mia figlia me li ha fatti vedere tutti.
0: Beh, una creatività pazzesca, è vero? Fortissimo.
5: Buongiorno Walter. Ciao. Luana da Pesaro.
0: Ciao Lu.
5: Personalmente adoravo Giochi Senza Frontiere.
0: Forse anche Giochi Senza Frontiere. Sai cos'è? Che Giochi Senza Frontiere è complicato da trovare una sigla da mandare in onda che si senta, almeno che si capisca.
6: Buongiorno a tutti da Andrea Di Bruno.
0: Ciao, avete capito che c'è tutta l'Italia? Meraviglioso. Andrea da Bruno ha detto.
6: Come personaggio mi viene in mente il mitico corvo Rockefeller.
0: Ve lo ricordate? Dunque, quello che lo impersonava, o meglio che teneva la mano dentro al corpo del corvo Rockefeller, com'è che si chiamava? Mannaggia, non mi viene. Non era bravissimo come ventriloquo, però è stato uno di quelli che è passato alla storia, capito? Era forte e vero per quello anche.
7: Buongiorno Walter. Ciao. Cristina da Belluno.
0: Ciao Cri.
7: 321 contatto. Cartoni animati, dice il saggio.
0: È vero. Allora,
7: non
0: guarda,
7: so se te lo ricordi.
0: 1981. T'ho cercato e trovato anche una presentazione ufficiale. Ve la ricordate ancora quel periodo in cui io ho fatto in tempo a vederlo? E in cui c'erano le annunciatrici bravissime e bellissime. Guarda, senti.
8: Va ora in onda il programma 3, 2, 1, contatto.
0: Che meraviglia, che dizione, ragazzi, che bello che era.

0: hands slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Mamma Walter, la pelle d'oca mi è venuta con sto disco.
2: Che t'ho regalato, eh? Guarda che t'ha regalato lo zio a quest'ora della mattina. Mentre stavate colazionando, che brutto termine per dire che stavate prendendo il primo caffè del giorno, un saluto a quelli che invece se devono fare la ricompensa, quella della mattina, la fanno bene con una colazione pazzesca.
3: Che gusto c'è,
2: se no, che gusto ci sarebbe
3: la mattina non c'è Walter con te.
2: Che gusto ci sarebbe, più che io, la famiglia del morning show di M2O dalle 6 meno un quarto alle 9. Allora, fuori il primo programma TV, quello cult, per voi il primo personaggio della tele indimenticabili. Elisa, ciao! Aspetta che dico una cosa, era José Luis Moreno, quello di Rockefeller. Grazie a Giuseppe e a tutti gli altri che me l'hanno ricordato.
4: Okay. Ciao, ciao famiglia.
2: Ciao famiglia.
4: Ciao Valtruccio, ciao. Elisa da Roma.
2: Ciao Elisa, ciao. Quanti amici che abbiamo a Roma, mamma mia.
4: Io guarda, una cosa che mi faceva morire dalle risate, da
2: sai che...
4: mai dire banzai.
2: Sai che l'hanno citato in tantissimi, Vale?
5: Buongiorno Walter.
2: Ciao.
5: E che ne pensi di L'albero azzurro? Dalle

0: come il morning show di M2O, è vero?
1: L'albero azzurro, posto di amici. L'albero azzurro, posto felice.
2: Mamma Walter, la pelle d'oca mi è venuta con sto disco.
0: Hai ragione con questa canzone. Davide!
3: Buongiorno Walter. Ciao, ciao, che punto Davide dall'Isola d'Elba. Bello. Io andavo matto con Topo Gigio.
0: Topo Gigio e strapazzami di coccole.
4: Buongiorno Walter. Ciao. Alessandro da Certaldo.
0: Vieni, entra pure, entra qua con noi in questo momento. Dov'è Certaldo, raga? Qualcuno...
5: Certaldo, la provincia di Firenze.
0: Ciao, dai.
4: Ma come si fa a non ricordarsi?
0: Vedi anche lui.
4: Mai dire banzai.
0: Hai visto

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Sull'app canale 715 digitale.
4: Cosa volete che vi dica se siamo quelli? Noi siamo
5: la famiglia.

0: figurati, buongiorno,
1: buongiorno
0: miei cari vicini.
1: A tutti, Beppe da Carfagnana.
0: Ciao ragazzi.
1: Alterino, facci sentire la sigla nuova del Quizzocchi.
0: Vi piace?
1: Spacca di brutto.
0: Ma non è la sigla nuova, è fatta da un membro della famiglia del Morning Show, da uno di noi, raga.
2: Sveglia! Sveglia! Sono le sette già.
0: Vero, vero, sono le sette, raga.
2: Caffè che fuma.
3: Avete preso il caffè che fuma stamattina?

0: Siete pronti? Perché? Ma è un'idea vostra, fatemela venire. Ma tanto noi siamo gli originali ufficiali che stanno per regalarvi la lampada del Morning Show. Mandate un messaggio adesso di testo scritto, nome, città vostro, se volete essere salutati alla fine di questa sigla. Poi stop, eh. Vai. Gigi da Alba, la famiglia. Ciao, la famiglia.
1: La famiglia.
0: Ciao. Chiara da Pradamano. Pradamano, Pradamano. Ma è Pradamano, vanno. Ciao, se vuoi.

0: premio.
1: Il premio, raga, ma non è.
0: Se vuoi evitare il pensatoio.
1: Come faccio, come fa?
0: Il mavra o d'altri guai.
1: Cosa fa? Ma sull'altra radio dicono anche come faccio, come faccio, cosa faccio, cosa faccio.
0: Beh. La risposta
1: E tu fa, fanno anche gne gne sull'altra radio che ci copia i giochi.
2: Gne gne gne gne gne.
1: Che vita triste. Allora, buongiorno miei cari vicini, se siete appena arrivati. Ciao, ciao raga, buongiorno.
2: Buongiorno, no, miei basta, cari basta. Vicini.
1: Stop alle telefonate, non mandate più messaggi almeno per un minuto, perché tra poco vi faccio la domanda. Questo, ricordatevelo, si chiama Quizzo.
3: Quizzo!
1: Scusate, no. L'originale, capito?
2: Arriva, arriva, arriva, arriva.
1: Allora dai, senti, Walter, Marco da Moltrasio, ciao. Buongiorno Leonardo della Dinamo Camp, ciao Leo, baci. Buongiorno Maurizio da Bergamo. Buongiorno Walter, due parole, devi chiamare. Marco da Palermo, ciao. Domenico da Milano, gioco al quiz, ma la risposta non la fai mai sentire in onda. E si vede che ascolti in altra radio, forse quelli che ci imitano.

Fabio, Marta e Virginia. Amori, ciao. Un abbraccio a Emanuele da Catania, Luca da Ariano Irpino, Luigi da Foggia, saluti i miei colleghi, ciao, Davide da Torino, mamma, Nerone dal mio camion, Silvia da Crema, non ci saluti mai Walter, Gabriele, la piccola Vicky da Cremona, ciao, vengo a casa vostra a salutarvi, tanto siamo vicini, Leonardo da Ortanova, Foggia, tu sei mitico amico mio, basta dai. Dai almeno questo, Walter, sono Nicola da Venezia, volevo un saluto da tutta la famiglia, ciao, un abbraccio grande. Allora vi faccio la domanda, funziona così, è molto semplice, il quiz di M2O l'originale, quando arriva tra le 7 e le 8 della mattina si gioca, prima delle 8 c'è la telefonata, bella c'è anche nella canzone, e al telefono uno di voi, una di voi che ha risposto bene ci dà la risposta corretta, questo per dire, credo fosse Domenico, Domenico che radio ascolti? Certo che la diamo la risposta, se no dico ha vinto così, magari non trovi la spiegazione in onda perché non abbiamo tempo, ma la trovi sul mio account Instagram, sempre sto mettendo anche la spiegazza tra le storie del mio account, se mi seguite anche lì Walter Pizzulli troverete. Basta, basta. Allora, tre martedì di un certo mese.

0: Se cadono in giorni pari. Bella questa di oggi. Come ti è venuto in mente? In che giorno cade il 21? Tre martedì di un certo mese cadono in giorni pari. In che giorno cade il 21? Vabbè, sparate, se non la sapete, tra lunedì e domenica sparate un giorno. Tre martedì di un certo mese cadono in giorni pari. In che giorno cade il 21? Via! Allora, 342-6543-210. Come dite? Non avete fatto in tempo a sentire il telefono?
1: Beh...
0: 342, questo è il prefisso che dovete ricordare, il numero è un countdown, fa 6 5 4 3 2 1 0, detto 342 6 5 4. Allora, tre martedì di un certo mese cadono in giorni pari, in che giorno cade il 21? La domanda di stamattina. Avete tempo per mandare un messaggio, il vostro nome e la città, la risposta corretta entro le 8. Si vince la lampada del Morning Show su M2O.
2: Voglio impazzire nella notte.
1: Beh.
2: Ballando dal tramonto all'alba.
1: Beh.
2: Voglio sentirne la tua voce, il ritmo della tua anima.
3: Inizia il gioco.

0: pista si balla tipo tarantella, vero?
1: Sì.
0: Beh, ti devo prendere sotto braccio.
1: Sì.
0: La mia amica Carolina Marquez con Ritmo, perché la mattina a quest'ora serve ritmo, ci pensiamo noi, perché questa è... Allora, giocate con me, buongiorno, sono Walter, ben arrivato Giulio, nuovo ascoltatore. Ciao Giulio, beh, sta con noi da 15 giorni, quindi sai, hai capito un po' come funziona, com'è il giro del fumo, come si dice, ok? Tre martedì di un certo mese cadono in giorni pari, ma allora in che giorno cade il 21? È la domanda di questa mattina. Ma scusa Walter, io che sono nuova, come faccio a giocare per vincere la lampada che cambia colore in base all'umore, cioè quella del morning show di M2O? Basta mandare un messaggio col tuo nome e la città a questo numero qua che t'ho dato. Chi è che inizia?
2: Ciao Carmine, Daniela dalla Sardegna. La risposta è domenica.
0: Ciao ragazzi,
3: ciao Walter.
0: Sparate un giorno voi.
3: Siamo Mia, Davide e Paola da Solaro.
0: Da Solaro.
3: È facilissimo
0: ragazzi. Allora, la regola, lo dico anche per quelli nuovi, è questa: se dite che è facile, parte l'inno della spocchiosità e tutti vi fanno in coro.
3: È facilissimo.
0: Allora dai, giochiamo, via.
4: Buongiorno Walter.
0: Aspetta. Tre martedì di un certo mese cadono in giorni pari. In che giorno cade il 21?
4: Il 21 cade in sabato.
0: Cade il sabato il 21, vai.
5: Buongiorno Walterino.
3: È facilissimo.
5: Mauro e Luciano da Roma.
0: Oh.
5: Per noi di venerdì.
0: Di venerdì, nato.
6: Ciao,
0: di venerdì.
6: Walterino, Marco da Palermo. Il 21 cade in un giorno dispari.
0: Uè. Ma che? No, io voglio il giorno, che c'entra? Ma va là significa che si è girata la famiglia del morning show di M2O di spalle, con la mano a cucchiaio, dice ma proprio no.
7: No,
0: non è quello che vogliamo sapere. La domanda è: tre martedì di un certo mese cadono in giorni pari, in che giorno cade il 21? Gioca con me. 342-6543210. Basta il tuo nome e la città, alle 8 della mattina telefonata bella, quella che farò io a voi. Dovreste sentire

0: la mia voce perché sono io che chiamo, voi pensate che io scherzi, faccio tutto io, perché quando vuoi una mano la troverai in fondo al braccio, quindi vi chiamerò per assegnarvi d'ufficio, di diritto proprio, mentre direte la risposta corretta in onda, la lampada del morning.
1: Ciao Walter, buongiorno, Andrea da San Salvo.
0: Ciao Andrea.
1: La risposta è lunedì.
0: È lunedì, dai.
2: Ciao Walter, secondo me è il mercoledì.
0: Il mercoledì, raga, poi magari ne sconfessiamo qualcuna di queste.
2: Walter, buongiorno, Gianluca da Macerata.
0: Che dite?
2: Cade di giovedì.
3: Dacci un aiuto. Walter, dacci un aiuto.
0: Come lo do l'aiuto stamattina?
4: In bolognese. L'aiuto Walter, sì, in bolognese.
0: Quindi in bolognese, quindi allora lo diamo. In, non ho capito, solo in bolognese, lo volete anche
2: in Sicilia.
0: Senti, io invece ve lo do come dico io. Senti questo aiuto. Occhio a quello che dicono. Attenti, perché sono in sei, Occhio. È giapponese, raga, mi confermate? Hachinado du, ok. Allora chiedete a Google, ok Google, hey Siri, ma Hachinado du in giapponese che giorno è? Quando uno esce proprio la mattina, si sveglia molto presto mentre ascolta la radio, il morning show di M2O, poi arriva sul posto di lavoro, a scuola, in università, guarda il primo che capita e dice, ehi, Hachinado du, ehi.

0: datemi un minuto che arrivo.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
7: MyMovies presenta.
8: Ho trovato qualcosa.
9: Cos'hai trovato?
8: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco. Va avanti all'infinito.
7: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
8: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
7: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Dal 27 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
12: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
19: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
18: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
19: Grazie, mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: programma dei record anche grazie al quiz di oggi, perché è iniziato.
1: Inizia il gioco.
0: Tre martedì di un certo mese cadono in giorni pari. In che giorno cade il 21 il quiz di questa mattina? Giocate al 342-6543210. A tutti i pulmini! Giocate.
2: Ciao Valderino! Siamo il pulmino di Calavino. Secondo noi la risposta è 21.
0: Vi voglio bene, ragazzi, anche a tutto il pulmino di Calabino, ha detto, non lo so. Quindi anche quando siete sul pulmino, mi raccomando, non distraete il conducente, ma voi potete giocare, ok? Giocate con me, 342-6543210. Si

0: apposta dopo le 7:30 per accogliere anche voi ritardatari e ritardatarie che non siete altro ma che fate parte della
1: la famiglia.
0: Allora il Morning Show di M2O si chiama così, il programma va cantato tutti i giorni dal lunedì al venerdì, anche il sabato con una puntata bonus extra. Ma adesso però avete giocato, avete provato?
2: Quizzo!
0: Stamattina è arrivato puntuale come tutte le mattine alle 7 se ne va alle 8 il Quizzo di M2O per regalarvi la lampada con la scritta il Morning Show di M2O, quella che cambia colore in base all'umore. La domanda è questa: se siete nuovi, provate a giocare, anche voi che vi lamentate, io sono il primo che si lamenta di solito perché non vinco mai nulla, mai vinto niente nella mia vita, ma perché non gioco. Se non giochi non vinci, capito?
2: No.
0: Provate a mandare un messaggio al 342 654 3210, datevi da fare perché alle 8 del mattino, prima delle 8, faccio la telefonata bella a uno di voi, a una di voi che ha risposto correttamente, che si porta a casa il premio. Tre martedì di un certo mese, ok? Tre cadono in giorni pari. Ma allora, se così è, in che giorno cade il 21? 342-654-3210, il numero che ha usato anche Giovanni. Giovanni è nuovo?
3: Buongiorno Walter, Giovanni da Sava. Allora, la risposta è mercoledì.
0: È mercoledì! È sbagliato, così ne sconfessiamo qualcuno, altrimenti perché l'interpretazione che state dando nella maggior parte dei casi è sbagliata. Non è, è sbagliato, non è giusto.
2: No.
0: Ok, allora dai, datti da fare. Tre martedì di un certo mese cadono in giorni pari. Allora in che giorno cade il 21 è la domanda.
4: La varia chiara, la risposta è giovedì. Ciao tutti da Monza.
0: Ciao
1: per
0: tutti da Monza.
1: Per noi è giovedì. Ciao.
0: Ciao, da Monza.
1: Da Monza.
0: Sì, sì, l'avevo capito, è stato perfetto, grazie. Siamo il programma più ascoltato dai bimbi e ne andiamo fieri. Talmente fieri che abbiamo organizzato, ve lo dico già, poi vi darò tutti i riferimenti. Voi intanto vi basti non prendere appuntamenti per questa data, 6 giugno, Milano, ore 11 della mattina, con la famiglia del Morning Show di M2O. Quindi mi raccomando, portate pure i bimbi, saremo tutti insieme.
2: Buongiorno, compare Walter. Stamattina ti salutiamo da Scilla, provincia di Reggio Calabria.
0: Quindi dovrei darla in calabrese, l'aiuto,
2: vero? Aiuto. Oh, Walter, dacci un aiuto.
0: Ve lo do, raga, dai.
3: In siciliano, l'aiuto, l'aiuto lo
0: voglio. Eh sì, ma vedi che l'amico di prima non lo voleva in siciliano, lo voleva in calabrese.
3: Napoletano, l'aiuto lo vogliamo.
0: In napoletano. Vabbè, su, come lo do l'aiuto?
3: In bergamasco, allora. L'aiuto Walter, sì, in bergamasco.
0: Senti, vi do una canzone che secondo me potreste capire. Chiedete ai bimbi che la conoscono questa, va.
5: This is dance music for children. Morning Show M2O.
0: So io. Wait! Io mi gaso con nulla, con poco. Wait! Vedi che voi scherzate, ma questo è un aiutone pazzesco. Tutte le volte pensate che io lo dia così, invece io non lo dia così, assolutamente, guarda.
1: Parapaparapapa Valterino.
0: Mattina. C'è Annalisa, l'esibizionista. Le

0: di un quarto d'ora per provare a portarvi a casa il premio e potervi vantare a casa, a scuola, in università, con i colleghi, i vicini, con tutti. Tre martedì di un certo mese cadono in giorni pari. In che giorno cade il 21? L'aiuto tra poco.
1: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36.

0: 6 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

every day. Midwell.

0: Messaggio per il mio amico Paolo Bandera: hai montato la moto che
1: no.
0: È super fatcopum meccanico e anche direttore di gara, è un amico che deve montare la moto di mio figlio Loris, se no me la sento io poi tutti i giorni. Quindi ho messo questa canzone per ricordartelo, sì, ok, la memoria corta, amico mio, per questo. Mancano 10 minuti alle 8 della mattina, buongiorno. Se vi siete trovati nel bel mezzo di un programma che non è solo un programma, è perché è quello di cui vi hanno raccontato e parlato, è la famiglia del morning.
2: La famiglia!
0: Allora avete, ve lo dico, poco tempo, una decina di minuti per poter giocare. Uno però può anche essere che sia scoraggiato se non conosce il programma e anche il gioco, il quiz, quello di M2O. Perché dice, figurati, alle 7 hanno cominciato a giocare, hanno già fatto.
1: No!
0: Non è una prova di velocità. Tra tutti voi che risponderete bene, e pochi stanno rispondendo bene questa mattina perché hanno interpretato secondo me male la domanda che ho appena fatto, che vi faccio tra poco, uno di voi andrà in diretta, una di voi andrà in diretta, e al 342-654-3210 mi aspetto che anche voi partecipiate e rispondiate bene alla domanda. Tre martedì di un certo mese cadono in giorni pari. In che giorno cade il 21? È la domanda di... Cioè, se tu pensi, per esempio, ad un mese in cui capita questo, l'hai fatta, capito?
2: Buongiorno, Walter. Ciao. Buongiorno, family. Grazie Ciao. Per la compagnia della mattina.
0: Ma grazie a te, tesoro. Ma è la prima volta che ti sento. Adesso non è che mi ricordo di tutti, però...
2: Dico come una molla. Grazie mille.
0: Come una molla, so.
2: La mia risposta è di giovedì.
0: È di giovedì, raga? No, è sbagliato. No.
1: No,
0: è sbagliato, non è il giovedì, quindi vi sto dando una mano. Dai, giocate anche voi che siete arrivati ora.
3: Ciao, via. Walter, dai. Sono Anna Paola da Milano.
0: Anna Paola, dai che abbiamo poco tempo, entro le 8, vai.
3: E sto andando a giocare a tennis.
0: Giocare a tennis, quindi, e noi siamo qui a buttare il sangue.
3: La risposta esatta è venerdì, no. Baci.
0: Andiamo a giocare a tennis. Che bello, sai che quanto vorrei imparare a giocare a tennis? Quante cose che devo. Quante cose al mondo puoi fare che non sai, Walter? Allora, grazie Anna Paola, no, non è! Però fermati adesso, prima di inforcare la racchetta e la pallina e giocare che non so con chi, cosa fai, il duo oppure fai il mono? Aspetta un attimo di capire come stanno le cose oggi.
3: Walter, Angela della provincia di Alessandria.
0: Dimmi,
3: cade di domenica.
0: Martedì o domenica?
3: Tu non cade di domenica.
0: Di domenica, secondo ciao. Lei. Ok, ciao. Molti dicono la domenica, e io poi d'altronde, se non dico no, potrebbe essere, potrebbe anche non essere. Tre martedì di un certo mese cadono in giorni pari. In che giorno cade il 21?
4: Walter, sono Adriano dalla provincia di Avellino.
0: Da Avellino?
4: Il 21 cade di giovedì.
0: No,
1: no,
0: non è giovedì. No.
4: Ciao, Walter. Oui. Siamo Filippo.
5: Alessio e Gianni da Torino.
0: Ciao ragazzi.
4: Il giorno è?
0: Dai.
5: Venerdì.
0: Dai.
4: Facile.
6: Buongiorno Walter. Ciao. Siamo Michela Alice della provincia di Udine.
0: Ma la

0: Pensa di sentire tutte le province d'Italia in un'unica famiglia? Così per dire.
1: La risposta esatta di oggi è sabato.
2: È sabato, raga. Adesso non è che posso dire no tutte le volte.
3: Buongiorno Valterino, Ale da Paullo. Secondo me il 21 cade sempre di martedì.
2: È arrivato lui, ma come fa a cadere sempre di martedì il 21?
0: Sono costretto, mi vedo costretto a metterti nel pensatoio. Secondo gli scienziati, questa base ti aiuterà a riflettere sulla cosa che hai appena detto. È sbagliata.

0: Dacci un aiuto.
1: Oh, Walter, dacci un aiuto.
2: Senti, però, se ti do sta aiuto, secondo me. Dagli l'inizio solo, eh. Senti sto giro, se. Senti sto giro, dai. Senti. Dai. Basta. Dai, da.

0: pelle d'oca mi è venuta con sto disco.
1: L'ho messa apposta, lo sai. In tutta Italia dovrebbero dirci come si dice la pelle d'oca, anzi la pelle d'oca.
2: Wow, proprio.
1: Che bello che è. State ascoltando il morning show di M2O. Vi piacciono gli anni 80? Allora l'ho messa apposta, eh? Perché uno possa dire: porca miseria,
2: no,
1: mi sono perso la puntata di stamattina. Molte volte capita proprio di mettere i dischi degli anni 80, addirittura in una giornata della settimana che ci scegliamo noi e voi. Cioè, ho tanta voglia di tornare a quando si ascoltava, si vedeva, si poteva.
3: Tanto non ci diamo.
1: Aspetta!
3: Tanto non ci diamo.
1: Aspetta! Aspetta, ah no, credevo che continuasse. E invece vi chiamo e come se vi chiamo anche questa mattina. Scelgo una città e vado nella Leonessa d'Italia. Aspetta che imposto lo slang. Gnara!
4: Ciao Gnaro!
1: Ciao Gnara, come stai? Raffaella da Brescia, ciao! Beh, allora con Raffa posso scherzare perché mi ha detto che ascolti praticamente dal primo giorno che sono qua, vero?
4: Sì.
1: Ma solo da quando sono qua o anche da quando ero altrove? Ma hai scoperto
4: non
1: qua tu?
4: Solo da quando sei qua.
1: E cosa hai pensato la prima volta che mi hai ascoltato? Che cavolo vuole questo? Così?
4: Non posso dirlo.
1: L'avrei pensato anch'io. Ma adesso però che da tutti gli anni stai con me, da 7 stagioni, puoi farne a meno?
2: No.
1: Hai visto? Vedi che è così. Dateci una chance. Voi provate ad ascoltarci. Poi magari all'inizio penserete male di noi, ma poi diventeremo amici fedeli. Allora, Raffi, stai al lavoro?
4: Sì.
1: Da lavoro adesso. Se ti puoi permettere di... Sì, ma se ti puoi permettere di telefonare adesso in questo momento, cioè, non è che vuol dire. Cosa? No, sto scherzando, Raffi, ma non sei da sola però?
4: No.
1: No? Perché. E tu stai facendo finta di nulla, come se stessi parlando con un cliente, vero?
4: No, adesso sono negli
1: spogliatoi. Oh, ok, ottimo. Allora senti, Raffi, tre martedì di un certo mese cadono in giorni pari. La domanda di oggi del quiz era questa: in che giorno cade il 21?
4: Di domenica.
1: Di domenica.

0: canta come negli spogliatoi, ma la
1: tu pensa se entra qualcuno negli spogliatoi e ti sente dire ogni tanto mangi un fiore.

0: È meraviglioso, che famiglia, ragazzi.
1: Allora
0: ti do un bacio, ti faccio arrivare la lampada prima che posso. Non cambiare idea proprio adesso, che devo dare ancora il meglio proprio, capito? Per altri 10-15 anni facciamo 20, va bene?

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie High Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Dappertutto c'è, suona il morning show di M2O. Che è una sigla questa, ragazzi.

0: Allora, siete pronti stamattina? Vi chiedo, fuori i sorrisoni, perché ricordarci dei programmi cult ci metterà di buon umore. Il primo programma TV e il primo personaggio della tele indimenticabili per
1: voi.
0: Geloso
1: che se c'è? Ascolto il Morning Show.
0: No, non essere geloso.

0: Morning Show di M2O, e questo è il programma che in questo momento incontra il favore del pubblico, anche di quelli che sono arrivati in ritardo, me lo auguro, perché questa mica a caso si chiama L'ora bella, capito?
1: Questa è l'ora bella.
2: È bella.
0: Io avrò lui o lei che dicono è bella. Non sono voci registrate, eh? Sono membri della famiglia del Morning Show di M2O. Allora, attenzione, perché stamattina vi ho chiesto di tirar fuori il sorrisone migliore che avete, perché quando ti ricordi, o provi a ricordarti proprio dei programmi televisivi di un tempo, ti viene il sorriso. Il primo programma TV e il primo personaggio della TV indimenticabili, mai dimenticati, evidentemente, che sono legati a voi. Poi stamattina lo sapevamo, ma abbiamo fatto il conto e la conta anche di tutti quelli che in realtà hanno legato a quel programma anche tanto affetto, proprio anche di persone che mi auguro ci siano ancora nella vostra vita, ma delle quali avete un ricordo che è spettacolare, speciale. 342-654-3210. Claudio!
3: Ciao Valterino, Claudio da Latina. Per me il personaggio indimenticabile è Umberto Smaila.
0: Non la voglio sapere perché, ma c'è chi lo sa.
4: Meglio. Buongiorno Walter. C'è questo velo di omertà.
0: Io ho detto, chissà di cosa sta parlando.
4: E c'è sopra.
0: C'ha ragione lui.
4: Ma volente o nolente, per quelli che hanno vissuto gli anni Ottanta.
0: Dillo, diglielo.
4: Colpo grosso.
0: Ehi, cinci. Niente, tanto questa è una roba che può passare inosservata. I più piccoli non lo sanno, quindi, ma noi sappiamo.
5: Ciao Walter.
0: Cioè noi, voi sapete, io
4: no.
0: Ma figurati.
5: Buongiorno.
0: Se... Dimmi Fabio.
5: Io sarà perché
0: ti amo?
5: Ho 57 anni e mi ricordo in modo nostalgico il grande Enzo Tortora.
0: Grazie.
5: E il venerdì sera porto bello.
0: Beh, ma non solo per il programma ce lo ricordiamo. Fabio, hai ragione, vero Fabio? Grazie.
6: Walter, per averlo buongiorno ricordato. Famiglia, Francesca da Roma. E per me il mio mito è sempre stato la Raffaella, la Carrà.
0: Senti, sai che dopo ne metto un pezzo, vediamo se ce la
7: fa. Ciao Walter, Ignazio da Tigliole.
0: Ciao.
7: A me viene in mente Indietro tutta. Buongiorno Walterino.
0: Ciao.
7: Serena da Santa Maria a Monte.
0: E io sono Sereno Walter da Via Massena 2 Milano. Dimmi Sere.
7: Mamma, che non mi dimenticherò mai, che svegliava tutte le mie mattine quando andavo a scuola. E bim bum bam.
0: Oh, ma quanti l'hanno detto, è vero, hai ragione.
7: Il clarinetto tutto quello che fa.
0: No, fa filu filu filu filà, ma scherzo.
8: Fare un po' filu filu filu filà.
0: Lorenzo,
8: cerco com'è la titina.
0: Ma chi è la titina?
8: Questa bella chitarrina.
0: Per far
8: qualche swing.
0: Oh, ma raga, che bello. Anche
8: mentre il clarinetto spinge, così nasce un bel blu.
0: Ma vedo do do do do do do da. Capito? Quindi era filu filu filu filà filà e filo filo. E allora sorrisoni oggi, il primo programma TV, il primo personaggio della TV indimenticabile, quella di oggi, e che ve lo dico a fare nel Morning Show di M2 nella famiglia? È puntatona.

0: Meduola famiglia per svegliare anche gli altri, quelli che saranno svegliati un po' così, ed è bello sapere che vi dia una mano, per esempio la puntata, quella di questa mattina, dichiaratamente una puntata che non è una puntata normale, ma che è diventata già...
1: È puntatona questa mattina,
0: sì, è puntato. Allora perché? Perché vi fa sorridere nonostante tutto? Questa è la nostra missione ogni mattina, posso dichiararla perché dovrebbe arrivarvi senza che io ve lo dica mai, ma la nostra missione è quella di farvi sorridere, o almeno di apparire un po' più spensierati nelle 3:15, dalle 6 meno un quarto alle 9. Speriamo di riuscirci, ragazzi.
2: Buongiorno Walter,
0: eccola,
2: sto più con te che con mio marito.
0: Ecco appunto. Allora, buongiorno, diventati anche, lo dicevo questa mattina, la famiglia di molti di voi, Marilena, nuova ascoltatrice. Da dove, Mari? Mi fai sapere, scusa Marilena, forse tu non lo sai, ma noi non è che andiamo al bar a vantarci poi del fatto che siano arrivati degli ascoltatori nuovi che hanno mollato quella radio, no, anzi ci dispiace pure, però non ce n'è per tutti, e che noi siamo
3: la famiglia
0: e ci piace sapere da che radio arrivate quando ci intercettate, ci trovate o qualcuno vi dice che c'è la famiglia qua la mattina, quando arrivate per le primissime volte, per capire cosa posso fare per voi per tenervi qui attaccati alla famiglia. Quindi grazie per quello che vi racconti. Intanto però il primo programma TV e il primo personaggio della tele indimenticabili, Chiara.
4: Ciao Walterino, Chiara da Foligno.
0: Ma ti piace come ti ho chiamato? Chiara? Da Foligno, gente di Foligno.
4: I miei primi ricordi sono sicuramente con la Melevisione.
0: No,
4: ciao.
0: Perché l'hanno detto la Melevisione? Mamma. Pa pa pa pa pa.

0: Bene, mi fate sapere se un po' vi conosco la vostra faccia, non soltanto delle signore, ma un po' di tutti. Era la faccia di quelli che fanno no, però dolce, è vero così?
1: Buongiorno Walter, sono Manu da Terni.
0: Ciao Manu.
1: Ma ci vogliamo dimenticare di Super Classifica Show con il mitico Maurizio Seimandi?
0: E allora a te la linea, Maurizio.
2: Sono i telegattoni.
0: Raga, facciamo karaoke, vi va di cantare, vai.

0: Scorsese ed anche Frank Sinatra sono una mia trovata. Senza me Claudio Cecchetto non sarebbe che un pupetto.
1: Ricordatelo ogni tanto.
0: Come tutti i gatti vivo sopra i tetti.
1: Dove sei? Dove sei?
0: Appoggiato all'antenna centrale.
1: Che fai?
0: Io controllo la TV locale.
1: Ma chi sei? Oh!

0: di Paul Newman.
1: Se vi piace,
0: se vi piace, chiamatemi Oscar.
1: Che è l'unico nome che non mi avete dato ancora. L'avete chiamato Marco, Fabri, Franco, Antonio, quello che volete, chiamatemi Oscar. Che bello che è, ve l'ho detto che vi sarebbe venuto un sorriso in più questa mattina. La famiglia, il morning show di M2O, adesso con questo, che fastidio.

0: radio. Beh, sai che ti ho legato la canzone che sto per mettere adesso? Fatevela venire in mente. Tra poco vi faccio sentire com'è andato il cara io, cara tu, cara ok. Questo è il Morning Show.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friend.

0: fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
1: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
4: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
6: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Questa è la via.
4: Dal 20 maggio al cinema.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati senza

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.

0: esce.
1: Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suona. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo

0: il morning show a me piace tanto.
1: Ma mi fa piacere che vi piaccia ed è stata un po' colonna sonora anche in questo pezzettino della giornata anche vostra alle 8.32, la canzone nella versione un po' più muoviti muoviti, remixata da Lorenzo Giovanotti. Tanto, buongiorno.
2: Buongiorno, miei cari vicini.
1: Se siete arrivati adesso, mancano mezz'oretta, in questa mezz'ora, nell'ora bella.

0: per un mucchio di motivi che raccontate voi.
1: Gli occhi più blu blu blu blu blu blu blu blu blu di Paul Newman.
0: Com'è andata? Vi siete persa la possibilità di riuscire a fare cara io, cara tu, karaoke questa mattina, perché hanno cantato proprio sul telegattone.
2: Dai, facciamo il karaoke.
0: Ma è tardi ormai.
1: Se vi piace, chiamatemi volte.
0: Se vi dà una mano, chiamatemi come volete. Allora metto un M2 Old e poi vengo da voi per sapere qual è il personaggio al quale siete rimasti legati il primo programma TV.

0: piacerà, ha tutte le caratteristiche, non tutte le canzoni, può essere che uno possa dire ma su questa sì, lo...
1: Mamma Walter, la pelle d'oca mi è venuta questo disco.
0: Tesoro, ti amiamo, sappilo. Gala, Free From Desire su M2O.
2: M2O. Più musica. M2O.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Dai ragazzi.
1: Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
0: Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam, tu lo indossi, lui lavora.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
9: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app. Stop that.
15: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada. Eppure insieme. Vicini. Connessi. Liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato.

0: Buona giornata e benvenuti su questa radio che si chiama M2O, è il Morning Show di
1: Guarda che una delle regole che non sta scritta, perché poi ci sono alcune scuole che si inventano le regole, ma l'unica regola che esiste, resiste, insiste, è che devi adagiare la voce in base a quello che stai passando, tipo The Bullseye, Magnetic. Allora, siete capitati nell'ora bella, appena ora?
2: Questa è l'ora bella.
1: Diglielo,
2: è bella.
1: Stamattina abbiamo scelto e chiesto a voi il primo programma TV che vi è rimasto legato, attaccato e nel cuore, e il primo personaggio della tele indimenticabile.
3: Siamo venuti fin qua per vedere. Picciulli suona.
1: E io sto suonando e voi aprite però sto citofono dalle 6 meno
4: 4. Dunque il personaggio è assolutamente Raffaella Carrà, mitica.
1: Sai che tanti l'hanno chiesto la Raffa? La Raffa è trasversale, sempre piaciuta a tutti e sempre piacerà. Lo faccio!

0: Sai che secondo me il mio amico Mauro Michelini me la mette apposta a quest'ora quando mancano 5 minuti e mezzo alle 9 e io invece devo andare, capito? Quando improntiamo una puntata e pensiamo che quella possa essere una puntata che diventerà poi puntatone entro le 9 della mattina, quasi sempre ci riesce. Oggi abbiamo calato l'asso, abbiamo giocato il jolly perché vi abbiamo chiesto di tirar fuori dei sorrisi grossi, perché quando vuoi ricordarti dei programmi che ti hanno fatto star bene, ed è vero, ha ragione anche Ross, in realtà vi fa venire in mente anche cose e persone alle quali eravate legati all'epoca e alle quali siete rimasti legati in molti casi. Il primo programma TV e il primo personaggio della televisione indimenticabili per voi.
1: Ciao Walter, ciao Danilo da Cornaredo.
0: Cornaredo è qua, cioè non proprio qua ma è Lombardia.
1: Mi ricordo il grande Giorgio Faletti quando il drive-in faceva il poliziotto.
0: Sì, anche perché abbiamo citato, beh l'avete fatto voi per noi questa mattina, tra le prime sigle, le soundtrack, colonne sonore di programmi indimenticati e indimenticabili anche il drive-in. Tina!
2: Ciao Walter, io sono così giovane che mi ricordo Mago Merlino.
0: Te lo ricordate? Ciao. Mago Merlino? Io no!
3: Ciao Walterino! Ti chiamo da Asti.
0: Ciao Davide!
3: Ma Pippo Franco con... com'è che vi faceva? Le galline
0: campo. Oh, era questa. A proposito di personaggi, vi ho chiesto il primo programma di V non dimenticato, indimenticabile, ma anche il primo

0: E allora rimanete ignoranti.
1: Ma felici però, col balletto incorporato.
2: Ciao Walter, sono Marzia da Cagliari.
1: Ciao,
2: essendo
1: cara.
2: Io dell'85, non posso che certo, non ricordare il mitico personaggio One di Bim Bum Bam.
1: Ma sai quanti? Ti devi mettere in coda perché sai.
3: Walter, buongiorno. Bim Bum Bam con Bonolis.
1: Ma vedi quando. Allora senti, ho cercato questo, ho trovato, senti.
4: One, mi mangi un bel cremin, mi lecco il bastoncin, vedo la vita rosa.
1: Questa era la posta di Bim Bum Bam.
4: Piace. No, scritta io.
5: Prima letterina.
4: Ehi, psst.
5: Che viene da Francesca Rimonti.
1: Grande, con Manuela, grandissima.
5: Lo so, ce li ha mandati proprio lei, guardate come sono carine.
1: Capito com'era semplice la vita prima, questo ti fa capire anche come siamo cambiati, come cambiamo.

0: Milano.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: In FM, Love, su M2O.it.
4: Le 9 in punto qui su M2O. Ciao a tutti, buongiorno. Le 9 in punto di sabato 23 di maggio. Ciao a tutti da Patrizia Principali. Dai che si parte insieme fino a mezzogiorno. Ci siete? Amoni!

0: See You qui su M2 alle 9:08 del mattino di questo sabato mattina 23 di maggio. Ciao a tutti, buongiorno da Patrizia Principalli. Ecco, tutti buoni propositi per un weekend prestivo, ci sono tutti, non so dalle vostre parti. Qui a Milano è scoppiata l'estate, un caldo bellissimo per me e con lei anche la voglia di fare mille cose. E chissà se avete già organizzato questo vostro weekend. Noi sì, partiamo come sempre da un pezzo nuovo, M2 Hot, il nuovo di Robin Schulz, Better Times.
1: M2 Hot, le hit di domani.
2: The

Giovanni infradito tutto vestito di bianco mentre una minacciosa motrice di un tir lo segue. Mi viene da ridere perché sembra un incubo dopo aver preso la melatonina nel supermercato. Non so se vi è mai successo. C'è Luis Capaldi subito qui su M2O.

0: sicuramente, ma anche in settimana, eh. 1-2-1-2, il meglio della musica pop, trap e reggaeton, il sabato e la domenica alle 19 con Wade nella versione originale, ovviamente qui su M2O. Da lunedì al giovedì alle 23, mixato da Valessin, 1-2-1-2 Selecta.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
4: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
5: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra. Ricco di fibre e buono da non crederci. Misura. Gustati il benessere.
6: My Movies presenta.
7: Inizia dicendomi perché sei qui.
8: Mi serve un vestito.
7: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
8: Non sapevo dove altro andare.
6: Il premio Oscar Anne Hathaway.
8: Non volevo tagliarti fuori,
7: ma lo hai fatto.
8: Non puoi odiarmi davvero.
7: Oh sì che posso.
6: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
8: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
6: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
10: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
11: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica. Stop that.
12: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
13: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: every day. All Weekend Hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di...

0: fine maggio. Poi perché Another? Beh, è semplicemente un anagramma ricavato dai loro nomi. Ancora buongiorno, ciao a tutti su M2A da Patrizia Principali. Che belli che siete al 342-6543210. Stamattina tutti di corsa. Saluto Andrea che corre, così stamattina corro. Anche Pigi corre, dopo running da 13 km si va al mare. Ah beh ragazzi, dai. Diciamo che devo dire che questo è poi la ciliegina sulla torta, quindi mi fate sognare. Tra poco vi farò sognare io, perché vi porto indietro nel tempo con un M2 Old dal 1996. Subito invece tutte le news. M2O, M2O,
1: DJ Station. Per Axios, il presidente americano Donald Trump, che ha visto ieri i vertici della sicurezza nazionale, sta valutando seriamente la possibilità di lanciare nuovi attacchi contro l'Iran, a meno che non si verifichi una svolta dell'ultimo minuto nei negoziati. Nello stesso tempo, il capo delle forze armate pakistane e una delegazione del Qatar sono arrivate a Teheran per colmare le divergenze e impedire la ripresa del conflitto. L'Unione Europea ha accolto la richiesta dell'Italia sulle sanzioni al ministro israeliano Ben-Gvir, che sarà sul tavolo del Consiglio degli Esteri in programma il 15 giugno. Intanto, uno degli italiani che erano a bordo della flottiglia è ricoverato a Istanbul. Gli altri sono tornati in Italia confermando i maltrattamenti subiti. La Procura di Roma sta valutando l'ipotesi di indagare anche per tortura e violenza sessuale. Leone XIV è arrivato ad Acerra, in provincia di Napoli, per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Il Papa compirà quella visita che il suo predecessore Francesco aveva annunciato per la fine di maggio del 2020, ma che fu annullata per la pandemia di Covid-19. Siamo al calcio. Dopo l'1-1 tra Fiorentina e Atalanta, oggi si giocano altre due partite della 38esima giornata di campionato: Bologna e Inter alle 18 e Lazio Pisa alle 20.45. Domani sera i verdetti per Champions League e salvezza. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsored by
3: Visit Malta, un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi.
2: Malta, explore more beauty.
1: In mattinata sole da nord a sud e qualche nube sparsa al nord-ovest. Nel pomeriggio isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata.

0: fresca, falla vedere perché la vedo fin qui, ce l'ho anch'io. Attenzione perché fu un inizio burrascoso per questo pezzo che stava per non uscire, dato che campiona un altro brano inizialmente senza giusti permessi e poi tutto filò liscio. 1996, Ready or Not, Fugees, M2 Old.
1: Più musica, M2O. You make me feel alive again.

0: chi sta correndo, camminando, ma anche tutti gli altri, no? Anche gli amici in macchina che ci stanno ascoltando. Ciao maestra Sara! Black Eyed Peas, The Time, The Dirty Bird, sei su M2O. Aspetta che mi gira la testa un attimo, eccolo.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia.
7: Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
9: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
10: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
11: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
17: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
18: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
19: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

anche io, perché ogni giorno si inventano un modo per capire chi è giovane e chi è vecchio. Così, l'ultima novità è consultare l'indirizzo email di una persona. Sì, perché da lì si può capire se sei davvero vecchio. Tipo, prendiamo Gmail, il più diffuso. Loro dicono, se hai una mail tipo nome.cognome@gmail, rischi di essere bollato come vecchio. Ma perché? Cioè, è classico, no? Siamo vecchi. Oppure gli indirizzi Hotmail e Yahoo, palesemente creati almeno 20 anni fa, sei vecchissimo. Ragazzi, io Yahoo da sempre, mamma mia, troppo vecchia. Per non parlare di chi ancora usa quelli da teenager. Ci siete ancora? Tipo stellina@hotmail, marchino87@live. Lo so che ci siete. Cioè, non fatemi sentire vecchia, solo a me. Tirate fuori le vostre mail, o anzi, peggio ancora, tirate fuori la vostra primissima mail. Qui c'è proprio da ridere, secondo me.

0: M2O.
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
2: No.
1: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito, trovate tutte le info su m2o.it.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: M2O Cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: M2O Cinema.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
11: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
13: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Questa è la via.
11: Dal 20 maggio al cinema.
5: M2O Cinema.
0: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

sei su M2O, sì sì, sei sulla radio giusta. È weekend e tutto va bene, soprattutto perché si riparte, c'è un M2 Hit. Tutto per voi, adesso.

buongiorno e buon weekend da Patrizia Prinzivalle. Amici, attenzione, attenzione, perché anche oggi ovviamente giocheremo al Play With Us, quindi state pronti, mi raccomando, ci sono i gadget in palio, quindi occhio. Tutti pronti al 342 6543210? Non appena suona il jingle che fa Play With Us, via col vostro messaggino o breve vocale, mi raccomando, non adesso. Adesso io vi ho avvisato, cioè arriverà a breve, ve l'ho già detto, ma adesso c'è un pezzo nuovo, un M2 Hot che scatta, eccolo.

così Kazango, uno dei migliori talenti sudafricani della musica dance, insieme ad Alejandro Garrido. Un brano afro house che sta già facendo il giro del mondo. Pezzo nuovo. M2 Hot, Scott Up.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccovi qua. Tutti al 342-6543-210. Solo per uno, una. I gadget di M2O. La vincitrice, la fortunella è Beatrice da Capannori. Complimenti.
1: M2O. Più musica. This is kind of, this is magic.

ai gruppi più amati in generale al mondo. Li salutiamo, non ci stanno ascoltando ma li salutiamo lo stesso. Invece volevo salutare gli amici di Capannori, ecco, questa è la pronuncia giusta, quindi volevo salutarli così. Ecco ragazzi, ogni tanto si può anche sbagliare, quindi perdonatemi.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: My Movies presenta.
2: Ho trovato qualcosa.
3: Cos'hai trovato?
2: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco. Va avanti all'infinito.
1: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
1: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Dal 27 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: sei con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza uso di antibiotici.
6: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
8: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
9: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
10: Deliveroo!
9: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: We are M2O. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. We play
12: every day.
13: Come on!
14: All we can hit.
15: Solo hit.
16: Nel weekend di...

0: sabato del 1990, subito, tutte le news. M2O, M2O,
1: DJ Station. La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica. La strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inaudita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Lo scrive il presidente Mattarella in occasione del 34esimo anniversario dell'attentato costato la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Oggi rinnoviamo il nostro impegno a custodire la loro memoria e la loro eredità, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi stamattina a Palermo. Leone 14esimo è ad Acerra, in provincia di Napoli, per incontrare il clero e le famiglie delle vittime di inquinamento ambientale. Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interventi.

0: interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale, ha detto il Papa, che compie oggi quella visita che il suo predecessore Francesco aveva annunciato per il maggio 2020, ma che fu annullata per la pandemia di Covid-19. Siamo allo sport, il calcio. Dopo l'1-1 tra Fiorentina e Atalanta, oggi si giocano altre due partite della 38esima giornata di campionato: Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45. Domani sono in programma invece Parma-Sassuolo alle 15, Napoli-Udinese alle 18 e alle 20:45 tutte le partite che decideranno la Champions League e la salvezza. Ora il meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsored by
2: Visit Malta, un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi.
1: Malta, explore more beauty.
0: In mattinata sole da nord a sud e qualche nube sparsa al nord-ovest. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con possibili isolati rovesci sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Tutte le previsioni del meteo.it nelle prossime edizioni.

0: M2O. M2O.
1: DJ Time. DJ Time in the mix.
2: Prezioso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

Esce Cattive Abitudini qui su M2O. E a proposito di cattive abitudini, avete presente quando state scrollando mille video sui social, entrate nel giro dei video di ricette grasse, sfiziose, tipo hamburger, pizze, dolci? Ecco, luogo comune cosa dice? Sì, ci fanno venire ancora più fame, che è così. E invece no, a quanto pare no. Un recente studio scientifico dice che per chi è a dieta, vedere contenuti di cibo proibito, diciamo così, potrebbe addirittura ridurre la voglia di mangiarlo. I ricercatori parlano di una sorta di sazietà visiva, cioè in pratica vedere foto o video di cibo super goloso potrebbe soddisfare in parte il desiderio senza nemmeno assaggiarlo. Bah, non lo so, Hanno voluto precisare anche, meno male, che seguiranno altri accertamenti, perché questo studio è solo agli inizi. Meglio, continuate a studiare, perché con me sta roba non funziona.

e Taiwan. 1212 Celebration. Domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18. Trovi tutte le info su m2o.it.

0: ticketone.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in

sì, esatto, sei su M2O, sono le 11 in punto. Dai, che abbiamo ancora un'altra ora insieme, si riparte, certo, ci sono i treno stop.

0: qui su M2A, buongiorno, 11 e 8 minuti di questo sabato 23 di maggio. Ciao a tutti, ancora buongiorno da Patrizia Principalli, vi saluto tutti, anche gli amici che scrivono al 342-6543210. Buongiorno da Roberto dall'isola d'Elba, scrive: sono un decoratore, sto pitturando a casa con M2A, pure pennelli ballano, chissà che capolavoro, mio caro Roberto, un capolavoro. Adesso c'è un pezzo nuovo, Repeat It.
1: M2 Hot

M2O più musica di giorno, ma anche di notte con Dance With Us. Tutte le notti, il sabato notte c'è David Guetta. E quindi anche stanotte. E adesso c'è una breve, brevissima anteprima per voi. E quindi aprite bene le orecchie, beccatevela. Dance With Us.

0: Dance with us.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro. E patatine fritte da un chilo,

0: Ore 49. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
8: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: every day. All we can hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di.

0: Carpenter qui su M2O alle 11:30 in questo istante. Tra l'altro il 3 luglio uscirà il nuovo disco di Madonna, Confession. E poi volevo precisare anche che si stanno rincorrendo voci insistenti, rumors, anche annunci social relativi a un imminente tour mondiale d'addio di Madonna tra la fine del 2026 e il 2027. Ma io non ci credo. Madonna, abbiamo bisogno di te, abbiamo anche bisogno di un M2 Hold. Quello però arriva tra poco, un M2 Hold dal 93. Subito invece tutte le news. M2O, M2O,
1: DJ Station. Si celebra oggi la giornata della legalità, che coincide con l'anniversario della strage di Capaci. Fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani, ha scritto il presidente Mattarella ricordando l'attentato mafioso del 23 maggio 1992, costato la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti di scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. È dalla memoria e dalle nostre scelte quotidiane che possiamo costruire un futuro libero dalla paura e dall'indifferenza, ha scritto la premier Giorgia Meloni. Molte le cerimonie in tutta Italia, a cominciare da quella di Palermo. Leone XIV è ad Acerra, in provincia di Napoli, dove stamattina ha incontrato prima le famiglie delle vittime della Terra dei Fuochi e poi i sindaci. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, ha detto il Papa, che ha parlato di un concentrato mortale di interessi oscuri e ha invitato a scardinare una cultura del privilegio, della prepotenza e del non rendere conto. Leone XIV compie così quella visita che Francesco aveva annunciato per il maggio del 2020, ma che fu annullata per la pandemia di Covid-19. Siamo al calcio. Dopo l'1-1 tra Fiorentina e Atalanta, oggi si giocano altre due partite della 38esima giornata di campionato: Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45. Intanto l'ex City della nazionale Mancini dribbla le domande su un suo eventuale ritorno sulla panchina azzurra. Mi manca l'Italia, dice, quando si è all'estero manca sempre. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza. Sponsored by
3: Visit Malta, un viaggio da condividere. Con chi ami, con i tuoi ritmi.
2: Malta, explore more beauty.
1: Giornata calda e soleggiata grazie al dominio dell'anticiclone africano nel pomeriggio, possibili rovesci isolati sulle Alpi orientali, sul basso versante tirrenico. In serata e nella notte cieli sereni un po' su tutta Italia, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento. This is M2O.
4: Sweat.

0: M2O. M2O M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
7: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
9: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
11: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
9: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Questa è la via.
9: Dal 20 maggio al cinema.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglie.

AJ qui su M2 a 11.52. Ancora buongiorno e ciao a tutti da Patrizia Prinzivalli. Avete presente il Met Gala? Dai, l'evento di moda più famoso al mondo che si tiene ogni

seguono un tema ben preciso. Ora, per chi non lo sapesse, esiste anche la versione pet. Il Pet Gala è andata in scena lunedì scorso e questi cani in questione vengono vestiti di tutto punto, cioè dalla testa ai piedi, anzi dalla prima zampa all'ultima zampa, e prendendo esempio anche un po' gli artisti che sfilano qualche giorno prima, quindi Beyoncé, Rihanna, Hannah Hathaway, Cardi B, A$AP Rocky, eccetera, e molti altri. Dietro a tutto questo c'è Anthony Rubio, che è questo stilista americano considerato uno dei pionieri della moda per animali domestici, e quindi è tutto fatto molto bene. La domanda è perché? Perché viene fatto? Non si sa. Comunque vi dico che il ricavato va in beneficenza, almeno quello va all'AKC Museum of the Dog, il museo newyorkese dedicato all'arte ispirata ai cani. Dai, almeno quello.

0: digitale terrestre.
1: Grazie Patrizia, mezzogiorno e un minuto, buongiorno, buon weekend. Gio. Come andiamo, tutto bene? Siamo pronti a ripartire, lo facciamo con tre brani non stop. La prima è di Eric Price, si chiama Call on Me. M2

0: possiamo dire leggermente pretenzioso, leggermente un po' così, capito, no? So che mi vuoi e tu sai che io ti voglio. Vabbè, abbiamo capito, non c'è bisogno. Era Pitbull, Mr. Worldwide, e questa è la canzone che lo ha reso celebre in tutto il mondo, così come dice il suo soprannome, e d'altronde è un soprannome veritiero, dato che è in giro con il suo I'm Back World Tour. Il 9 di novembre sarà a Milano, che è una gran Milano. L'ultima canzone dei Treno Stop di Mezzogiorno, e per il resto noi come stiamo? Tutto bene? Anche dalle vostre parti sembra il 23 di luglio. No, chiaro, per capire entro quanto evacuare la città. Comunque, buon weekend, ciao, sono Giorgio Dazzi, noi ripartiamo, fortuna che c'è una canzone nuova, questa è la nuova di Robin Schulz.
1: M2 Hot.

La voce che canta questa canzone è di Barbs, cantante greco-americana che fa base a Berlino e probabilmente là ha conosciuto il re della dance tedesca che si chiama Robin Schulz e che ha composto questa canzone che stiamo ascoltando su M2O. Better Times è il titolo, M2 Hot, ovvero la novità di mezzogiorno.

0: mamma, preferisco stare ancora un po' fuori, ti dico la mia verità. I Medusa su M2O nel sabato mattina, ancora buongiorno. Un'altra cosa importante da ricordarvi è che sul nostro sito m2o.it trovate tre web radio per un flusso costante di musica. C'è la musica per esempio del DJ Time, c'è la novità M2O Dance con i DJ set del Dance With Us che trovate la notte qua su M2O, e c'è anche la musica di 1212, i pop, trap e reggaeton che celebreremo alla stragrande domenica 7 giugno con 1212 Celebration all'interno di Party Like a DJ all'Arco della Pace qua a Milano vicino alla radio.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
9: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
11: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
9: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Questa è la via.
9: Dal 20 maggio al cinema.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Sai che suono ha la serata perfetta?
14: Deliveroo!
13: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di...

che ci sta rappresentando a meraviglia in tutto il mondo e che stiamo ascoltando anche su M2O. Mezzogiorno e 31. Oh, ma hai parlato di Play With Us, che vuol dire quando ci sarà il Play With Us, il gioco della radio? Allora io non vi posso dire tutto, anche quando esattamente. Vi ho detto che sicuramente giocheremo entro l'una, quindi facciamo un breve recap. Quando sentite il jingle che dice Play With Us, dovrete provare a giocare a vincere i gadgets di M2O in un modo molto semplice. 342-654-3210 è il numero al quale inviare un messaggio scritto, vocale, dicendo Play With Us, il vostro nome e la città dalla quale state ascoltando. Magari il più fortunato si porta a casa tutto. Adesso siamo tutti fortunati, torniamo indietro, c'è il 96.

0: más música.
1: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
0: M2O Chart. La classifica ufficiale di M2O. Con Ilario.
2: M2O Chart.
0: Il sabato alle 21, solo su M2O.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutto

0: I vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
9: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

Weekend, sono Giorgio Dazzi. Mi date un istante per parlare con i colleghi del genere maschile? Perché volevo dire che a quanto pare abbiamo le ore contate. Stavo leggendo un articolo che dice cosa? Una donna su tre si è pentita della scelta del proprio partner. Detta così è devastante, però approfondiamo, perché in America hanno tirato le somme, dopo aver intervistato 1000 persone, è venuto fuori che almeno una persona su tre, in particolare le donne, no, perché hanno intervistato anche gli uomini, però in particolare le donne hanno confessato senza nessun tipo di problema che se potessi tornare indietro non mi metterei con il mio partner, però ormai è così e si accontentano, che forse è la cosa peggiore, è anche la cosa più triste. I motivi dietro questo scenario apocalittico quali sono? In particolare due, questo articolo, questo studio ne va a evidenziare due. Come mai le donne, se tornassero indietro, se potessero tornare indietro, non sceglierebbero di rimettersi insieme all'uomo o alla donna con cui stanno? Dicono perché i valori fondamentali

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: 342-654-3210 è il numero per giocare con noi. Vi sto regalando i gadgets di M2O. T-shirt, capellino, porta pass e stickers.
3: Play with us, Maria da Potenza.
2: Brava Maria, doppio bacio a tutta Potenza.
0: More music. M2O.

0: se può sembrare leggermente banale, alla fine non lo è, perché tutti i giorni siamo un po' a testa bassa all'interno dei nostri lavori, ma c'è bisogno che qualcuno ci dica live your life, don't waste your time. Ce lo dice questa canzone qua, DJ Sharty, live your life.
1: In FM Lab su mwo.it.
0: Qualcuno ce lo doveva dire, Nel frattempo sono già 1:02. Buongiorno, buongiorno, come andiamo? Tutto bene? Ciao, sono Giorgio Dazzi, tanta voglia sia di ballare sia di cantare, fortuna che ripartiamo con l'M2 Hit.
2: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: canzone romantica, ma anche canzone al chilometro zero. Alex Farolfi, You Only You, l'ultima canzone dei Treno Stop, quelli dell'una all'orario cardine, un orario cardine del fine settimana, non solo su M2 ma in generale, un po' per tanti motivi, quelli che escono per il pranzo oppure quelli che escono da scuola. Mamma mia, meno male è così un lontano ricordo la scuola del sabato. Buon pomeriggio, ormai ufficiale pomeriggio, ciao, sono Giorgio Dazzi, qua fino alle 2, poi ci sarà il DJ Time. Adesso però è l'appuntamento, quello con la canzone nuova che noi chiamiamo M2 Hot.
1: M2 Hot.

questa la fai, vero? Delle 6.26, è figlio di un re e tutte le altre, un giorno migliori, quelle dell'una pop. Beh, sono più o meno queste le domande che si sente fare Cesare Cremonini in questi giorni, dato che prossima settimana, di domenica, partirà il suo tour.

al cinema Il Diavolo Veste Prada 2, l'Italia ne va matta. D'altronde parli di moda, arriviamo noi. Parli del gelato, arriviamo noi. Parli del tramezzino, parli del Colosseo, arriviamo noi. In questo caso c'è Lady Gaga con l'amica Doechii, One Way. Titolo appunto della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. È arrivato quanto? 20 anni dopo? Vabbè, comunque a proposito di matematica non siamo messi bene. Buongiorno, buon pomeriggio. Parliamo anche in maniera lungimirante di quello che succederà stanotte. Torna il Dance With Us su M2O con i migliori DJ al mondo. E alle ore 2 questa notte ci sarà il DJ set di Benny Benassi, del quale adesso tutti insieme ascoltiamo un piccolo spoiler. Dance with us. Music is

0: Sua Medwell.
1: Dance with us. Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: My Movies presenta.
5: Ho trovato qualcosa.
6: Cos'hai trovato?
5: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco, va avanti all'infinito.
4: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
5: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
4: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Dal 27 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Stop that.
12: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
13: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Non solo canzone su M2O, ma anche colonna sonora dei mondiali di calcio che si giocheranno quest'estate tra Canada, Stati Uniti e Messico, che iniziano l'11 di giugno. La partita inaugurale sarà Messico contro Messico, dato che uno dei paesi ospitanti dà il via un po' alle danze, e contro il Sudafrica allo Estadio Azteca di Città del Messico. Però diciamoci la verità, parlare dei mondiali di calcio quando l'Italia non ci va nemmeno non è una roba simpatica. Quindi più che il futuro guarderei al passato, essendo arrivati alla mezza di quest'ora. Abbiamo scelto un anno che

La canzone si chiama Summer Jam. L'M2 Hold delle 13.30.

0: addirittura due fratelli gemelli brasiliani, il duo brasiliano Feso e il brasiliano Zar, che è tutta una canzone brasiliana. How Does It Feel? Titolo della canzone appena ascoltata su M2O.
1: M2O 1212 con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
10: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
11: Ah, però!
10: Quando ti dicono che è misura.
11: Ah, però!
10: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
12: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
13: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
14: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

State ascoltando M2O, volevo capire il titolo della canzone, Madame Marrakesh. E a proposito di musica made in Italy, diciamo che chi ci sta rappresentando alla stragrande in quest'ultimo periodo, in questi ultimi anni, è un DJ italiano che

al fatto che è stato il primo italiano a essere headliner del Coachella Music Festival, che è il festival più famoso, più instagrammato della storia dei festival. Comunque adesso riparte con un tour mondiale che si chiama Eden Global Tour, un tour che va ad unire le sue solite visual fantascientifiche, però stavolta che con un po' di mitologia antica. Fa veramente il giro del pianeta, oltre alla residency di Ibiza ci sarà Londra, ci sarà la Polonia, Messico, Turchia, e poi il 19 di settembre, segnatevela, 19 di settembre sarà in Italia, unica data a Milano, a Fiera Milano Live a Rho, quindi da queste parti. Noi saremo là perché siamo Radio Partner, quindi se state cercando le informazioni o state cercando i biglietti dovete andare solo su un sito e un sito soltanto, che è il nostro m2o.it.

0: chiama Closure ed è l'ultima tra quelle che vi metto io oggi, quindi sì, vi lascio con il DJ Time e ci risentiamo domani puntuali. Grazie, arrivederci.
1: Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap

0: pop shit.
1: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie High Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
2: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
1: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Eccolo Exquisa,
7: è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.

0: Yes, it's DJ time again. Ancora una volta è il momento del DJ time, come tutti i weekend dalle 2 alle 3 su M2O, poi la domenica pomeriggio in replica e ancora in replica il venerdì sera su Radio DJ One Nation. Ciao, sono Albertino.
1: Oh, io ti ho riconosciuto subito.
0: Come hai potuto?
1: È perché non ci vedo tanto, ma dalla voce capisco.
0: Alba is on the mic. Ma tu sei Fargetta.
2: Fargetta.
0: Ma non è fantastico. Come sempre, musica del DJ time. Siamo andati nel nostro archivio, abbiamo cercato un po' di sound anni 90/2000 per gli amici della cassettina, ma da quanto vedo e quanto sento anche per molte altre generazioni che apprezzano tantissimo la musica del DJ time, tra poco arriverà Prezioso col suo disco Prezioso e come sempre anche Molella col Megamix. Abbiamo aggiunto un po' di musiche nuove e vi racconteremo una storia per il momento intitolato DJ Time Story. Tutto questo è DJ Time.
3: It's DJ

0: It's DJ time!
1: Do you like?
2: Yes, yes, this is my favorite song.
1: No, this is my one of my favorite songs. Questa è mia, questa è

di questa canzone sono state fatte mille versioni diverse, però probabilmente la più bella rimane l'originale, cioè questa. Era Show Me Love, Robin S, 1993. Andiamo indietro ancora di un paio d'anni, 1991, Crystal Waters.

0: Devo dire che un inizio così, è proprio un inizio così,
1: Hai pure detto.
0: Di Lacey con Hideaway dal 1995, i suoni sono dei Deep Dish, la musica del DJ Time della puntata di sabato 23 maggio che è appena cominciata, continua con un'altra super hit degli anni 90. Nightcrawlers con Push the Feeling On.

0: anche questa, come molte canzoni degli anni 90, ha vissuto una seconda giovinezza recentemente, perché è stata ripresa in una chiave anche un po' ironica legata ai social. L'originale è del 1992, era Push the Feeling On dei Nightcrawlers.
1: Fermi tutti! C'è Prezioso!
0: C'è Prezioso? Lo chiamo io?
1: Sì.
0: Pronto?
2: Bell'alba! A posto?
0: Tutto a posto, tu?
2: Bene, indovina dove sono?
0: Dove sei?
2: A Roma.
0: A Roma? Quindi ritorno alle origini, caro Giorgio.
2: Esatto.
0: Quindi
2: sì,
0: da Roma, dalla capitale, oggi ci arriverà il disco prezioso di questa settimana. Che cosa sentiremo?
2: Allora, sulla base di Olivia Dean, ascoltiamo Le Cappelle di Avicii, Black Box, Benassi, Bee Gees, Bruno Mars, David Guetta. Basta, David Guetta.
0: Va bene, grazie Gio, bella Gio.
3: Bella secco.
0: Bella secco anche a te. Ma chi è questo?
2: È un mio amico.
0: È il tuo nuovo assistente?
2: Sì.

0: put that ass up. Get your hands up. I'm in Miami, bitch.
1: I'm in Miami Beach, avete sentito? È proprio così come ha detto lui. È riuscito a mettere su una base sola tutte queste canzoni. Avicii, Black Box, Benassi Bros, Bee Gees, Bruno Mars, David Guetta e gli LMFAO. Complimenti a Giorgio Prezioso. Adesso, per continuare col DJ Time, abbiamo tre novità. La prima è di Martin Garrix insieme a Ed Sheeran e si intitola Repeat It.

complimenti a questo giovane ragazzo producer olandese. Era Repeat It, la prima delle tre novità del DJ Time. È tornato anche Calvin Harris con una canzone nuova, si intitola Satisfy.

0: stacco ogni quanto?
1: Ogni mese.
0: Ogni mese?
1: Più o meno, sì.
0: Ogni 2-3 mesi?
1: 2-3.
0: Ha un buon ritmo, diciamo.
1: Sì.
0: Era Satisfy. State ascoltando il DJ Time sabato 23 maggio dalle 2 alle 3 su M2 oppure domenica pomeriggio in replica o anche un'altra replica su Radio DJ il venerdì sera. Un'altra novità, Sam Jacobs, Ezra Nuray con I Don't Mind.

0: era I Don't Mind ed era una delle tre novità di questo fine settimana. Vuoi sapere quali erano le altre due?
1: Sì, grazie.
0: Calvin Harris e Martin Garrix e Ed Sheeran. Adesso ci fermiamo, tra poco ritorneremo con Michael Gray e la sua The Weeknd e subito dopo vi racconterò una storia.
2: Cosa ci avranno trovato in noi nel programma che questa mattina, come al solito, inizia presto e finisce alle 9?
3: Walter, ti ascolto tutte le mattine, buttali giù dal letto!
4: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 9, su M2O.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
6: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
7: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker.

0: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3.

0: sei con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
2: Non voglio nuovi friends.
3: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Welcome to DJ Time.

0: può dirlo.
1: Esatto.
0: Ma il DJ Time è tornato, la seconda parte è appena cominciata, Albertino al microfono, Fargetti e regia, e adesso è arrivato il momento di raccontarvi una storia.
1: No, veramente?
0: Cosa?
1: Sì.
0: Chi?
1: No, di quale?
0: Dove?
1: Quale? Quale? Non
0: cosa?
1: Non vedo l'ora di sentirla.
0: Che cosa?
1: La storia.
0: Vuoi sapere che storia racconto oggi?
1: Sì.
2: Oh yeah, check this out.
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di The Color Inside.
4: It's the color inside.
0: Dei Typical featuring Josh. Il progetto musicale Typical nasce in Sicilia nel 1993. Il trio prende il nome dalle iniziali dei cognomi dei membri: i DJ Daniele Tignino, Riccardo Piparo e Vincenzo Callea. Nel 1994 i Typical si fanno conoscere al grande pubblico con il singolo Illusion, che entra sia nella DJ Parade sia nella classifica di Sorrisi e Canzoni TV. Sulla scia del successo di Illusion, il singolo successivo, Round and Round, entra direttamente alla posizione numero uno dei singoli più venduti in Italia. Intorno ai Typical si crea molta aspettativa e il terzo singolo deve essere un successo pop. È il 1995, il testo è di Daniele Tignino, la voce di Josh, la canzone The Color Inside, numero uno in Italia per ben 12 settimane. It's the color inside, the color of your... Soltanto Shaggy con Boombastic è stato capace di battere uno dei dischi simbolo della dance anni 90. Presente nella DJ Parade per 3 mesi, di cui uno al primo posto, a cavallo tra luglio e agosto 1995.
5: Non è importante il colore della vostra pelle, è importante il colore che avete dentro. The Color Inside, Typical featuring Josh, numero 2 nella DJ Parade. It's the
0: color inside. Come tutte le storie di successo, anche quella di The Color Inside dei Typical ha vissuto momenti complicati. Poche ore prima della consegna del disco alla casa discografica nei tempi necessari al suo inserimento nella prestigiosa compilation del Festival Bar, il floppy disk dell'Atari su cui era stato registrato si danneggia, rendendo inutilizzabile tutto il lavoro. In una notte del 1995 Daniele Tignino, Riccardo Piparo e Vincenzo Callea hanno dovuto rifare The Color Inside di sana pianta, senza l'aiuto della tecnologia che oggi è a disposizione dei produttori musicali. Un vero e proprio miracolo, sottolinea Vincenzo Callea, che ancora oggi non sa spiegarsi come sia stato possibile riprodurre The Color Inside in maniera così fedele all'originale. Ed eccola, The Color Inside, dei Typical, nel DJ Time. It's the...

0: tre ragazzi siciliani che negli anni 90 hanno avuto veramente tanto successo insieme al loro cantante americano Josh. Oggi in DJ Time Story abbiamo raccontato la storia di The Color Inside.
1: Un saluto ai Combaruzzi, tu siciliani.
0: Eh?
1: Un saluto ai Combaruzzi siciliani.
0: Un saluto ai Combaruzzi siciliani, ma un saluto va anche a
2: Molella!
1: Molella!
0: Molella! Perché? Perché è in collegamento con noi, eccolo qua. Molly, ci sei?
3: Sì, sì, sì, stavo sentendo. Saluto anch'io gli amici della Sicilia.
0: I vellutati. Detti anche i vellutati. Allora, come al solito, dopo la storia che raccontiamo nel DJ Time, c'è il mega mix di Molella. E chi meglio di Molella ci può dire che cosa ha messo Molella? Bella me, è lui.
3: Solamente Molella.
0: Ovviamente.
3: E allora ve lo dico, oggi parto con una canzone mia, Love Last Forever, poi ci saranno gli Unconditional con Computer Love, Automatic Sex di Einstein Dr. DJ, Flor Filla con l'Anthem numero 3, The Drill, Sash con Ancora en Foi e per chiudere Tax House con Barbra Streisand.
0: Barbra Streisand. Allora sentiamolo, il mega mix di Molella di questa settimana.
1: Mega mix.

0: Barbara Streisand.
1: Oh, Molella l'aveva detto che il suo mega mix sarebbe finito con Barbara Streisand. E infatti è finito con
2: Barbara Streisand.
1: 3 punti per farci. Incredibile.
2: Sì.
1: Cioè, qui non è che si dicono cose che poi non siamo in grado di mantenere. Adesso per continuare abbiamo 4 canzoni e poi chiudiamo la puntata di questo weekend di sabato 23 maggio M2O Radio DJ. Questi sono i Chest of Funk con Can't Believe.

non per fare il nostalgico, ma negli anni 90 di musica molto bella per quanto riguarda la dance ce n'era veramente tanta e anche molto prodotta in Italia. Questa è un'altra produzione italiana, Can We Leave Just of Funk 1994. Dal 1996 Boris Dlugosz, Keep Pushing On.

Ogni weekend su M2 e su Radio DJ, poi in replica c'è il DJ Time con Albertino, Fargetti, regia, Preziose, Molella che abbiamo già sentito e tantissima musica di quel periodo. Vi ricordo che se non vi basta, se vi siete persi qualcosa potete scaricare le nostre app

di Alan Brax e Fred Falk, che considero un super classico della musica house dell'inizio 2000, fine anni 90. Questa si intitola Intro.

0: Plan Funk, con cui recentemente abbiamo diviso anche il palco, abbiamo fatto un capodanno insieme a Torino, abbiamo fatto un DJ Time al Forum bellissimo, e questa è una delle tante loro canzoni di successo dal 2001, era Inside All The People, Plan Funk. E con i Planet Funk e la loro Inside All The People si chiude questa puntata di sabato 23 maggio del DJ Time. Io ringrazio tutti voi che ci avete seguito, in particolare gli amici della cassettina, ma anche tutte le altre generazioni, e soprattutto ringrazio i miei colleghi e amici di sempre, Fargetter. Ma Mario?
1: È qua davanti a te, sempre qua.
0: Non ti vedo?
1: No, no, come no?
0: Ah, eccolo.
1: Guardami.
0: Fargetter, regia, poi Molella e Prezioso, che abbiamo sentito come tutte le settimane. E con i loro appuntamenti Disco Prezioso e il Mega Mix. Allora io
1: vai, vai,
0: andrei,
1: io ti seguo.
0: Allora andiamo, sì. Ci sentiamo il prossimo weekend per un'altra puntata del DJ Time.

0: tutte.
1: Peace.
2: Arrivederci.
3: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
0: No.
3: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito, trovate tutte le info su m2o.it.
4: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head go. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
7: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente. Quando ti dicono che è a misura. Veramente? Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
8: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
10: In FM Lab su M2O.it.
11: Sono quasi le 3. Buon pomeriggio a tutti. Buon sabato su M2O. Io sono Isabella e come ogni sabato stiamo insieme fino alle 5. Pronti per cominciare? Ci sono i tre non stop. Ora!

Show Shy, 15 e 8 minuti qua su M2O, buon sabato pomeriggio. Io sono Isabella e stiamo insieme fino alle 5. Don't be so shy, non essere così timido, così timida. Io in questo caso esco dalla timidezza, scusandomi per la voce, ma sono una delle tante vittime dell'allergia stagionale, quindi eccoci, cercherò di essere brava, promesso. Allora, lo dico per i nuovi, per i nuovi, qua su M2O ogni ora ascoltiamo una canzone nuova ed eccola qua, c'è l'M2 Hot di Robin Schulz.

possiamo dirlo abbastanza serenamente, questa canzone si candida per essere la colonna sonora perfetta per quest'estate. Era Robin Schulz, Better Times, era la novità di quest'ora, l'M2 Hot su M2 Hot.

immagino molti di voi in questo momento ascoltare la radio, magari con il finestrino abbassato, visto il caldino che è appena arrivato, così, e godersi quello che è il viaggio. Provate voi la metafora. Era Kygo, Stole the Show, su M2O.

0: Alle 3:20 di questo pomeriggio, buon sabato a tutti. Questa è M2O, io sono Isabella e stiamo insieme fino alle 5. Non perdiamo le buone abitudini e ricordiamo un attimo il nostro numero, che è 342-6543210. Molto facile, quindi mi raccomando, si può ricordare, anzi si deve ricordare, anche perché da qui alle 5 ci sarà il Play With Us e qualcuno di voi si porta a casa i nostri gadget, quindi orecchie aperte.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
5: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
7: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Questa è la via.
5: Dal 20 maggio al cinema.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco. Che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
10: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head don't. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
11: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare

0: in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
1: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
1: Lo rifacciamo?

un po' strano sentire nominare il Polo Nord quando ormai praticamente siamo in estate inoltrata, 32 gradi almeno in giro. Almeno da quello che leggo al 342-6543-210 c'è Francesco da Roma, dice buongiorno, anzi buon pomeriggio M2O. Allora, qui da me ci sono circa 33 gradi, non solo a Roma ma anche in tutta Italia. Comunque erano Shiva, Lazza, Sfera e Basta, Mayday su M2O alla mezza di ogni ora. Qui lo dico magari per le nuove o per i nuovi, perché vi siete appena collegati qua, dite ma che cosa sta succedendo? Beh, alla mezza di ogni ora qui su M2O succede una cosa molto molto bella. Si va indietro nel tempo perché ascoltiamo una canzone nuova, cioè la M2O, anzi vecchia.

essere scambiata per una canzone nuova, come ho erroneamente detto poco fa, perché adesso si stanno un po' riprendendo quelli che sono i vecchi sound. Invece no, questa è una canzone di qualche anno fa, del 1992, un viaggio nel passato che facciamo alla mezza di ogni ora qui su M2O. Era Funky Guitar, l'M2 Old.

0: 2 O.
1: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
2: La musica del momento.

0: M2O.
1: M2O.
2: Più musica.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro. Marra e

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I pulli allevati senza uso di antibiotici.
3: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. DanaTech Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Talk to You. Quando mancano 10 minuti alle 4 di questo sabato pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5. A proposito di parlare, quando è l'ultima volta che vi siete sentiti dire: senti, guarda, dobbiamo parlare? Beh, sappiate che nel mondo del dating, quindi lo dico per le persone che magari sono impegnate ma che sono comunque curiose di sapere come funziona il mondo del dating, quindi gli appuntamenti di oggi, il fatto di parlare ormai è diventata praticamente parlare è diventata una cosa assurda, no? Tu dirai, in che senso? Beh, nel senso che talmente tanto c'è questa tendenza a lasciare le persone in sospeso che è stato reso necessario mettere in campo un nuovo trend. Quindi il trend del momento del dating è il clear coding. Di che cosa si parla? In pratica è l'opposto di tutto quello a cui siamo abituati, cioè il famoso ghosting, quando una persona sparisce, ci esce, non si fa più sentire. Il clear coding chiede nient'altro che la chiarezza. Cioè tu vedi una persona, se ci esci non ti piace, non ci stai bene, quello che ti va, la guardi e le dici: guarda, grazie mille, è stato un piacere. Una cosa che dovrebbe essere dal punto di vista proprio relazionale molto molto naturale e anche abbastanza scontata, ma che non lo è tanto, appunto, da dover mettere in campo questo nuovo trend. Il report di Tinder del 2025 infatti ha confermato che circa il 64% delle persone sulla piattaforma hanno detto che la chiarezza è la cosa che più ricercano nella persona con cui usciranno, al di fuori di tutto il resto, ok? Per cui se state uscendo con qualcuno e vedete che non è chiaro, non è chiara, guardate e dite: allora, intanto un po' di clear coding, eh?

Machine, Purple Disco Machine su M2O, 5 minuti alle 4 di pomeriggio. Quello che mi fa più ridere quando affrontiamo alcuni argomenti sono le vostre risposte al 342-6543-210. Si parla di clear coding, quindi fare chiarezza nelle relazioni, e Joe da Firenze dice: guarda, va bene il clear coding, va bene tutto, però l'obiettivo principale sarebbe averlo un appuntamento. Sai che forse è la base, giusto? Vabbè, dai che ce la fai, c'è cioè, that's

0: pomeriggio davvero movimentato, almeno da quello che leggo al 342-6543-210. Chissà quante come Giulia da Roma, quante e quanti come Giulia da Roma in questo momento in viaggio per andare a farsi qualche giorno fuori. Mi ha detto: parto di sabato, me ne ritorno martedì. Che comunque è una scelta molto molto saggia. Era I've Been Waiting su M2O.
1: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Un minuto dopo le 4 di questo pomeriggio. Buon sabato a tutti su M2O. Ciao. Ciao, io sono Isabella e stiamo insieme fino alle 5. Sentite qua che arriva, c'è l'M2 Hit.
3: M2O. Più musica. M2 Hit. The Italian Remix. Hit.
4: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui abbiamo un problemino. Lui mi dice: stai tranquillo che ci sono le amiche. No, no, fra, ne capite.

ci viene a trovare l'M2 Hit, il mini mix con le migliori hit italiane remixate che potete ascoltare ovviamente qui su M2O.

0: questa canzone qua, fatta in questo modo, ovviamente la versione remixata, sembra un po' quando vedi una persona molto timida stare lì all'angoletto, poi nel bel mezzo della conversazione se ne esce e fa la battuta che svolta la sera da tutti. È una cosa che non ti aspetti, ma che può accadere. Era Le Freak Chic, ovviamente in versione rivisitata, qua su M2A versione remixata, 10 minuti dopo le 4 di questo sabato pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5, lo dico per chi fosse nuovo o fosse nuova, qui abbiamo delle belle abitudini, tra cui questa: ogni ora ascoltiamo una canzone nuova.
1: M2 Hot, le hits di domani,
2: the hits of tomorrow.

Tra le tante cose belle che accadono qui su M2O c'è anche il Play with Us. Da qui alle 5 il più fortunato o la più fortunata si porta a casa i nostri gadget. Questa canzone qui è una canzone nuova che prevede la collaborazione di Kasango, uno dei migliori talenti sudafricani, e di Alejandro Garrito, produttore italiano. Era l'M2 Hot.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato il momento attesissimo del Play With Us qui su M2O. Vi ricordo, anzi ricordo a chi non lo sapesse, il nostro numero 342-6543-210. Quando sentite il jingle Play With Us seguito da una canzone in particolare, in questo caso la canzone di oggi è questa di Kungs, Getaway, subito scrivete perché potreste essere fortunati tanto da portarvi a casa qualcosa. In questo caso la fortunella della situazione, si porta a casa i nostri gadget, è Giulia da Pisa.

inconfondibile Martin Garrix, Used to Love, su M2O 4:20 di questo sabato pomeriggio. Ciao a tutti, io sono Isabella e siamo insieme fino alle 5. A proposito di cose che accadono su M2O, magari qualcuno di voi lo sa, ma il sabato sera su M2O c'è Dance With Us e stasera da mezzanotte a luna troverete lui, David Guetta. E infatti ci ascoltiamo una piccola anteprima, una piccola chicca, eccola qua. Dance With Us.

0: sui Daso di questa sera ci sarà David Guetta da Mezzanotte a Luna. E devi alzare il volume, anche se si arrabbiano i vicini non fa niente, tanto ascolteranno pure loro.
1: Dance with us. Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: My Movies presenta.
3: Ho trovato qualcosa.
4: Cos'hai trovato?
3: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco, va avanti all'infinito.
2: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
3: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
2: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Dal 27 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
1: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
14: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
15: Deliveroo!
14: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
16: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

Quanto mi piace sta canzone, chiedo aiuto, non faccio altro che cantarla. Runway, Lady Gaga alle 4:30 di questo pomeriggio. Buon sabato a tutti, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5. No, dico così perché, per chi non lo sapesse, tipo forse una persona su tutto il pianeta, però è giusto ricordarlo per dovere di cronaca. Questa è la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, questa canzone di Lady Gaga. E praticamente se aprite i social la trovate ovunque, chiunque, ogni persona di qualsiasi età la sta ascoltando e ci fa i video su, bellissimo.

viaggio segna la mezza. Ecco, segnati quel momento lì, perché qui su M2O, in quel momento esatto, stiamo ascoltando una canzone del passato. Questa canzone qua ci fa andare dritti nel 1994, anno in cui c'è stato l'esordio della serie Friends, ma anche anno in cui è uscita questa canzone. Don't Give Me Your Life, era l'M2Old.

quanti in questo momento stanno ascoltando la radio, e la cosa che mi piace pensare è che magari ognuno di voi sta facendo una cosa diversa, tipo chissà quanti in questo momento stanno guidando con il finestrino abbassato mentre ascoltano la radio, mentre ascoltano M2O, chissà quanti invece stanno lavorando, chissà quanti in viaggio, chissà quanti a riposo. Insomma, è bello sapere che facciamo tante cose diverse ma ascoltiamo sempre la stessa radio. Era Madonna su M2O.

0: Mediatroni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Stop that.
0: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica

0: of Chinatown, 16:49 su M2O. Buon sabato pomeriggio a tutti. Io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5. A proposito di weekend, ve lo siete già segnato quello del 6 e del 7 giugno. Sabato 6 giugno e domenica 7 giugno torna il Party Like a DJ, un appuntamento imperdibile come ogni anno e che ci vedrà anche protagonisti quest'anno. Allora, il sabato 6 giugno c'è il meglio della musica italiana e quindi lo sappiamo, ma domenica 7 giugno ci sarà una serata specialissima, perché il nostro capostazione Albertino sarà l'ospite della serata 1212 Celebration ed è dedicata all'iconica trasmissione di Radio DJ che è stata lanciata proprio da Albertino e oggi è in onda su M2O. Per l'occasione si esibiranno tantissimi artisti, i migliori artisti della scena rap e urban nazionale, faccio solo alcuni nomi tipo Neffa, Madame, Ernia, Fabri Fibra e non solo. L'inizio dello show è previsto per le 18, quindi se non avete ancora preso i biglietti andate subito su ticketone.it perché probabilmente qualcosina la troverete. Vi aspettiamo quindi al Party Like a DJ sabato 6 e domenica 7 giugno qui a Milano.
1: Oh, più musica.

con Voice Let Me Be su M2O quando mancano 5 minuti alle 5 di pomeriggio. E come avevamo insomma già pensato, tantissime le cose, le attività che state facendo in giro, molte persone stanno facendo sport. Ancora non me la spiego sta cosa.

0: Harris by your side quando manca pochissimo alle 5 di questo pomeriggio. Sai cosa, Claves? Siccome ti mancano 4 secondi per arrivare alle 5 preciso, per 4 secondi non so, dirò qualcosa tipo: ah vabbè, come sempre, da Isabella è tutto, ci sentiamo domani, fate i bravi, ciao.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap

0: e Taiwan.
1: 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Guarda, quella

0: È la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
4: M2O Cinema.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
5: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
7: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Questa è la via.
5: Dal 20 maggio al cinema.
4: M2O Cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: M2O Cinema.
13: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: M2O.it. Grazie Isabella, confermo puntualissima le 5 del pomeriggio su M2O. E allora ben trovati da Claves nell'appuntamento del sabato pomeriggio fino alle 19, adesso con i Treno Stop, adesso con gli Alcazar su M2O.

0: party don't start till I walk in.
1: Sabato pomeriggio con questa canzone in onda su M2O, quella che ci ha portato al termine del nostro non stop 17:07 minuti. Lei è Kesha e questa è TikTok, canzone dell'anno 2009, dell'estate 2009, in cui TikTok non era un social network, ma era anche il titolo di questa canzone che ha permesso alla cantante Kesha di arrivare un po' in giro per tutto il mondo. Canzone che ci ha portato al termine del non stop. Quando noi diciamo che il weekend ci trasformiamo in all weekend hit, intendiamo questo, cioè andiamo a pescare veramente le chicche, tra cui per esempio prima c'era la versione remix di Dracula di Tame Impala e Jenny, e all'inizio gli Alcazar con Sexual Guarantee. Ben trovati da Claves e buon weekend, ben trovati in questo sabato 23 di maggio, potrebbe anche essere il primo sabato estivo date le temperature, anche se manca un mese all'estate effettiva. Pronti con l'M2 Hot, canzone nuova adesso.
2: M2 Hot

Clapton, e questa è una delle sue ultime produzioni che farà parte anche del nuovo album, si intitola Wanderlust. M2O su M2O Clapton, che ascolti anche il giovedì notte a luna nel nostro Dance With Us, così giusto per ricordarvelo.

Was the King Under Your Control. Dice così questa canzone, Years and Years, e il gruppo, il progetto, che un tempo era un duo, erano anche più persone, poi è rimasto solamente il cantante nel frattempo. Però questa è la loro canzone di grande successo di qualche anno fa, dal titolo King, che abbiamo recuperato per voi nel pomeriggio di M2O, nel nostro sabato pomeriggio. A proposito invece di canzoni uscite da poco che hanno avuto grande successo, lei è una cantante che si fa chiamare Pink Panthers, l'abbiamo

0: Pink Panthers, che poi il suo nome è vero è Vicky, lei arriva da Bath in Inghilterra e nel 2001 è nata e nel 2020, in realtà 25, l'anno scorso aveva fatto questa canzone che era iniziata a circolare su TikTok in maniera anche un po', diciamo un po' illegale, ok, però so che lei l'ha fatto anche un po' di proposito per accapararsi anche l'attenzione. Questo brano qua, che tra l'altro campiona anche un pezzo di Billie Eilish, poi è arrivato successivamente come canzone ufficiale dal titolo Girl Like Me. Noi ce la siamo ritrovata qui in onda su M2O nel pomeriggio del sabato alle ore 19, anzi 17:19.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude.

0: per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: My Movies presenta.
2: Inizia dicendomi perché sei qui.
3: Mi serve un vestito.
2: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
3: Non sapevo dove altro andare.
1: Il premio Oscar Anne Hathaway.
3: Non volevo tagliarti fuori,
2: ma lo hai fatto.
3: Non puoi odiarmi davvero.
2: Oh sì che posso.
1: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
3: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango.
6: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 2,35. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: La scelta giusta è il futuro.
13: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
12: La scelta giusta è l'attenzione.
13: I polli allevati senza uso di antibiotici.
12: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
14: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, il regalo

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno, solo da ogni euro.

giro per il mondo e lo ha portato anche in questo pezzo, che verrà usato come colonna sonora ufficiale dei prossimi mondiali di calcio nelle Americhe. Questa invece è il momento di M2 in cui mettiamo la musica del passato, perché sono le 5 e mezzo del pomeriggio e quello che sta per arrivare è un M2 Old che ci riporta fino all'anno 2000. M2 Old.

Wanna. Questi sono gli M&S con il loro progetto The Girl Next Door, con una hit che ci riporta indietro nel tempo fino all'anno 2000, con la voce di Natasha Brice che cantava If You Wanna Salsa Nugget, il titolo ufficiale di questa canzone. L'appuntamento con l'M2 appena arrivato alla mezza dell'ora su M2O.

0: Cosa ci avranno trovato in noi nel programma che questa mattina, come al solito, inizia presto e finisce alle
1: 9? Walter, ti ascolto tutte le mattine. Buttali giù dal letto.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Tronì, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
6: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
9: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.

0: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
1: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
0: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
2: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
0: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Questa è la via.
0: Dal 20 maggio al cinema.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
10: Sì.
9: Quando ti dicono che è misura.
10: Sì.
9: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
11: We are M2O.
12: Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over.
11: We play
13: every day.
14: La migliore musica di sempre.
15: Sabato e domenica su

canzone nuova e si intitola Cattive Abitudini. Loro sono Maze con Salmo e Colapesce su M2O, canzone appena ascoltata alle 17.52 minuti. Allora, buon sabato e bentrovati da Claves. Stavo ripensando al titolo di questa canzone, cioè Cattive Abitudini, e stavo ripensando a una cosa che si sente dire sempre spesso, non solo circa le abitudini, diciamo, cattive, ma anche quelle buone, cioè quando vogliamo fare quel processo di cambiamento delle nostre abitudini, che potrebbe essere togliere una delle cattive abitudini, tipo, che ne so, fumare, e mettercene una buona, ok? Allora, cosa succede? Che molto spesso, se cercate online, circola una teoria legata ai 21 giorni. Magari qualcuno di voi ci è anche incappato di recente, ok? La teoria dei 21 giorni cosa dice in breve? Dice che per fare consolidare una nuova abitudine ci vogliono appunto 21 giorni, quindi 3 settimane. In realtà c'è uno studio che è stato pubblicato da poco che smentisce questa cosa, cioè che dice 21 giorni in realtà non significa niente. Servono in realtà molti più giorni, che va, diciamo, dai 2 mesi ai 5 mesi per consolidarla, fino addirittura a un anno per stabilizzarla, quindi ci vuole un po' di più, ma questo non deve scoraggiare le persone. Perché? Perché sempre secondo questo studio ci sono varie cose che incidono, tipo per esempio la semplicità dell'azione. Se ne mettete una facile, che ne so, lavarsi i denti prima di andare a dormire per bene, quella potrebbe essere facile. L'automatismo anche di questa azione, cioè farla sempre nello stesso momento. E poi quello che succede è che i 21 giorni in realtà c'entrano, ma c'entrano nei confronti di un processo che è simile a quando per esempio avete preso la patente, no? All'inizio, quando si va a scuola guida, si fa sempre molta attenzione a qualsiasi cosa si fa per strada, in macchina. Poi a un certo punto quell'azione, che prevede il fatto magari che il nostro cervello ci pensi in maniera consapevole, diventa un automatismo, e quindi noi ci mettiamo lì e per fare parcheggio, oddio, forse per far parcheggio, vabbè, comunque insomma per muoverci in macchina non ci stiamo a pensare. Ecco, i 21 giorni servono a questo, cioè a far dimenticare al nostro cervello che sta facendo una cosa nuova. Però comunque bisogna insistere, bisogna soprattutto superare questo ostacolo qui. Quindi insomma, se incappate in questa teoria, sappiate che non è tutto vero e non è così semplice, però mi raccomando, potrebbe essere sempre lo spunto e lo sprono per togliere una cattiva abitudine e mettercene una nuova, magari buona.

0: arrivò si parlava di Shakira con la sua canzone dei mondiali e loro saranno anche gli ospiti dell'Halftime Show della finale dei mondiali di quest'anno. Sentita su M2O a pochi secondi dalle 18.
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
2: No.
1: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
3: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Sono arrivate le ore 18 in punto e sabato sera su M2O. E ciao da Claves, tre canzoni non stop che stanno per ripartire. La prima di Stromae si intitola Papa Ute e arriva proprio adesso.
3: M2O. Più musica.
4: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné.

in sottofondo in questo oramai sabato sera, stavo dicendo pomeriggio, ma sono già 8 minuti passati dopo le 18 del 23, così per buttare un altro numero all'interno di questa frase, del 23 maggio, ecco. Alex Adair, questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato, ma prima ancora ci tenevo a ricordarvelo, c'era Save Me Tonight, Guetta insieme a Jennifer Lopez e poi Stromae con Papa Ute, che si era occupato, diciamo, di aprire questo Non Stop. Ciao da Claves e bentrovati su M2. Allora, non abbiamo ancora giocato col Play With Us, appuntamento che arriva a sorpresa e arriverà da qui alle ore 19 con la canzone di Kungs, ma adesso un appuntamento che non arriva a sorpresa perché c'è sempre all'inizio dell'ora il nostro M2 Hot, Robin Schulz. M2 Hot.

Dreams, ed è di Robin Schulz, DJ che conosciamo oramai molto bene, che negli anni ha fatto diverse hit, questa insieme a Barbs, cantante che in realtà è di origine greco-americana ma vive a Berlino, lui è tedesco, quindi si saranno incontrati lì. Better Times, l'M2Hot, appena ascoltato nella diretta del sabato, qui su M2O.

Sì, Strangers, DLC insieme a Nicki Minaj, canzone di qualche anno fa. Era il 2017 quando insieme loro cantavano del baciare uno sconosciuto, Kissing Strangers. Ok, siamo arrivati al momento in cui su M2O sentiamo un po' di sound notturno. Vi facciamo ingolosire con il Dance With Us del sabato notte. Tra i tanti DJ che salgono in console c'è anche un nostro amico, c'è il DJ set di Benny Benassi. Dance With Us.

0: partire dalle 2, anche nel caso di questo sabato.
1: Dance with us.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su Eni.

0: plenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
2: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.

Beautiful suona qui su M2O alla mezza di quest'ora, cioè alle 18:29, sabato 23 di maggio. E a proposito di sabato, c'è un'altra data che ci tenevo a ricordarvi, quella di sabato 19 settembre, perché Anima torna in Italia con il suo show Eden nel suo Global Tour di questo 2026. L'appuntamento è a Fiera Milano Live, noi siamo anche partner dell'evento, e quello che è il suo show, quell'esperienza così incredibile, la racconteremo sui nostri social, e se vi va anche potete andare a recuperare tutte le info per i biglietti anche su m2.it, il nostro sito web. Bentrovati nel frattempo da Claves, ancora con voi per una mezz'oretta in questa giornata del sabato, in questo sabato sera. Dicevamo la mezza dell'ora, quindi significa che tra pochissimo

0: prossimo abbiamo un Embed World in programma. Stavo guardando l'anno di uscita, tra poco vi porto nel 2000. Adesso però la nostra redazione, ci colleghiamo con loro, ci aggiornano con tutte le ultime news. M2O
1: DJ Station. Donald Trump ha detto ad Axios che le probabilità che ci sia un'intesa o che torni a bombardare l'Iran è 50-50. Arriviamo a un buon accordo, li faccio saltare in mille pezzi, ha dichiarato il presidente americano, che oggi vedrà i suoi principali consiglieri per discutere i dettagli della bozza aggiornata e potrebbe prendere una decisione entro domani. Pakistan e Qatar, i mediatori tra Iran e Stati Uniti, ritengono che sia vicino un accordo per estendere di 60 giorni il cessate il fuoco e porre le basi per le discussioni sul programma nucleare di Teheran. Da 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone l'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, lo rivela un rapporto dell'ONU presentato oggi a Palermo in occasione del 34esimo anniversario della strage di Capaci. Ad Acerra, Leone XIV ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale e i sindaci della Terra dei Fuochi. Il Papa ha condannato quelli che ha definito oscuri interessi. Sono rientrati in Italia i corpi di 4 dei 5 subacquei morti durante un'immersione alle Maldive. Le autopsie saranno effettuate a Gallarate da lunedì. I primi esami si svolgeranno sul corpo di Gianluca Benedetti, il capo barca, primo ad essere recuperato. Infine il ciclismo, il danese Vingegaard ha vinto per distacco la 14esima tappa del Giro d'Italia, con arrivo in salita a Pile ha conquistato la maglia rosa. Domani si torna in pianura con la 15esima frazione da Voghera a Milano di 157 km. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsor by
3: Visit Malta, un viaggio da condividere. Con chi ami, con i tuoi ritmi.
2: Malta, explore more beauty.
1: Nelle prossime ore cieli sereni un po' su tutta Italia, qualche innocuo passaggio nuvoloso al nord, domani mattina sole e clima estivo, qualche addensamento al sud, soprattutto sul basso Tirreno. Nel pomeriggio focolai temporaleschi possibili sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, ma anche sulle Alpi occidentali. Con le previsioni del meteo.it per oggi è tutto, prossimo appuntamento domani mattina. Do it old.

merita del nome che si era dato Sandy Rivera, il DJ americano autore di questo pezzo, con la cantante americana Julie McKnight alla voce. Finally, anno 2000, M2Old, appuntamento con la musica del passato appena arrivato. Ora ci sono i Medusa con Piece of Your Heart.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia.
7: Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
7: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
9: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a €199,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head don't. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
5: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da €17,950 qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
7: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

Lady Gaga e Doja per un'occasione speciale, cioè fare la colonna sonora di un film altrettanto speciale, visto che 20 anni dopo è uscito il sequel, poco fa, qualche giorno fa, del Diavolo Veste Prada 2, ok? E questa era la colonna sonora, ma chi è andato al cinema a vederlo là l'ha sicuramente riconosciuta. Noi l'abbiamo riascoltata qui su M2 nella nostra diretta del sabato, che continua ancora per poco in realtà, perché poi una decina di minuti, ecco dai, dalle 19 partirà la puntata di questo weekend di 1212 e poi il resto della serata di M2O. Per esempio dalle 21 ci sarà anche la M2O Chart con Ilario, l'aggiornamento di questa settimana che ci permetterà di scoprire quali sono le canzoni più ascoltate su M2O. Nel frattempo però ci tenevo anche a ricordare un appuntamento che gli ascoltatori attendono sempre con ansia, cioè il nostro Play With Us, il gioco che vi permette con un semplice messaggio, pensa che azione anche semplice quella, di poter mandare un messaggio al numero 342-654-3210 e essere tra i fortunati che vincono i nostri gadgets che poi arrivano direttamente a casa vostra. Questo è il funzionamento del gioco. Si manda però il messaggio, ve lo ricordo, solo quando sentirete la canzone del Play With Us, non a caso e non magari in questo momento, anche perché in questo momento abbiamo nella nostra playlist un pezzo di Katy Perry, si intitola Never Really Over.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Kungs con Getaway, la canzone che oggi abbiamo scelto per permettere agli ascoltatori, a voi che siete dall'altro lato della radio, di giocare con noi al gioco Play with us. 342-654-3210 il numero che è il vostro riferimento sempre per comunicare con noi di M2O, soprattutto per provare la sorte e vincere i nostri fantastici gadgets. Ok, è arrivato il momento di dire chi ha vinto e il messaggio vincitore è quello di Francesco da Carmagnola. Hai vinto tu, a casa tua arriverà tutto quanto.

0: Questa è l'ultima canzone a un minuto dalle 19. Per quanto mi riguarda e per quanto mi riguarda, noi ci sentiamo domani pomeriggio alle 3 della domenica. Nel frattempo vi lascio al resto del sabato sera su M2O. Tra pochissimo arriva 1212 con Wad. Fate un buon sabato, a presto, da Claves, ciao.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap in

0: Rock. È il FIFA Sound di Jesse Ray. Si chiama Illuminate.
1: Ladies and gentlemen, 1, 2, 1, 2, and I say...
2: M2.

0: Go, welcome to the show ogni weekend dalle 19 alle 21, 1212 su M2O. Ciao a tutti da Wad, spero stiate bene, spero di vedervi al Party Like a DJ per la grande celebrazione di 1212 domenica 7 di giugno, Arco della Pace, Milano. Cominciamo alle 18, si aggiungono sempre più artisti alla lineup. Tutte le info su m2o.it, i biglietti su Ticket One. 1212 Celebration! Wow!
1: M2O. Brand new shit, motherfucker!
2: 1, 2,
3: everything brand new.

0: Drake. Dal nuovo album di Drake, uno dei tre album che ha pubblicato contemporaneamente, quello con la copertina che in sostanza è una fotografia, quella fotografia è la fotografia della mano di Drake che indossa il guantino, il celebre guantino pieno di diamanti appartenuto a Michael Jackson, che Drake acquistò per $123,000. È molto ricco Drake. Pensate che in questa canzone c'è un'artista giovanissima che si chiama Molly Santana. Drake le ha chiesto il featuring su WhatsApp, su Instagram, con un DM, ha detto: ti va di fare un featuring per me, quanto vuoi? E lei gli ha risposto: ma lo faccio subito, gratis. La risposta di Drake è stata: no, così mi offendo, dimmi quanto vuoi. Lei propone $100,000, lui dice: no, mi offendi, ti do $500,000 per il feat della canzone che hai appena ascoltato, che si chiama Run to Atlanta.
1: 1, 2, 1, 2 M2O. Yeah.

questa canzone la riesci anche a visualizzare sotto forma di colore, perché è rosa, era rosa, era vestito di rosa, pelliccia rosa iconica di Cameron, anno 2002, pelliccia che ha fatto la storia di quel periodo e di tutta l'epoca Y2K Music. Hey Ma, What's Up? C'era anche Jewel Santana. Qui invece siamo nel 2018, all'apice della fama della trap nel mondo e dei loro capi.

0: is when you hear that.
1: Turn my music higher, higher, higher.
2: Hey. One, two, one, two.
0: Put it all the way up. M2O.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

0: ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: Ah.
0: Tu sei meglio della realtà.
1: Che dio che.
0: Ma te ne sei tornata già a Parigi.
1: Ok.
0: Te ne sei tornata già a Parigi.
1: Il lato romantico di uno degli artisti simbolo del rap di questi ultimi anni, dalla Puglia alla conquista di tutta l'Italia e anche un po' di Parigi, con Amelie su M2O in 1212. Kid Yugi.
2: 1212 M2O. This is for you.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info con

0: professional.it.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
6: My Movies presenta.
7: Ho trovato qualcosa.
8: Cos'hai trovato?
7: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco, va avanti all'infinito.
6: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
7: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
6: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Dal 27 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
12: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
13: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozi online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: La scelta giusta è il futuro.
16: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
15: La scelta giusta è l'attenzione.
16: I polli allevati

0: modo mastunato. Il parolo va nell'aria.
1: È bella fino alla fine la parte di Geolier in cui praticamente parla più che fare rap. Anche un po' a ricordare il primo rap, quello in cui praticamente si parlava. Poi lo chiamarono rap perché assorbiva il flow delle strofe, però i Last Poets, per esempio, Jill Scott Heron, cominciarono a fare quello che poi sarebbe diventato il rap, recitando delle frasi che poi per molti sono anche delle poesie iconiche.

Anche i Beastie Boys, questo pezzo del 1995 si chiama Drop Drop Drop The First Sight. Come si capiva, siamo a Los Angeles.

0: SKT con la mia amica Gaia. Canzone molto divertente, questa va molto solare, ovvio, Tropicalia.
1: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
2: M2O 1-2-1-2 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali! Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Eccolo, Exquisa!
8: È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
11: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
12: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
13: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 2,35. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Check. Hey, one, two. Turn the music up just a little bit more.

da Lazza nel remix di Perdono con Tiziano Ferro. Lazza cita un pezzo classico del Wu-Tang Clan, cioè Cream, Cash Rules Everything Around Me, Cream dalla dalla biglia, citato in un pezzo clamoroso per Perdono 2, per Perdono di Lazza, che qui è presente in qualità di ospite di Shiva con Sfere Basta.

Love You. 1-2-1-2. Tutti i weekend qui su M2O. Let Me Love You. Come Tory Lanez. Ehi, ehi. Invece il weekend, il primo weekend di giugno, 1-2-1-2 diventa 1-2-1-2 Celebration. Domenica 7 giugno, all'Arco della Pace, si aggiungono ospiti. Per esempio Amy Schilla si aggiunge alla lineup. Amy Schilla che in questo pezzo è ospite di un'artista nuovissima. Anche lei è stata nostra ospite in exclusive. Il podcast Lorenza con Amy Schilla. Diversi.

Dolci Dolci Dolci. Siccome questo è anche un programma di letteratura, allora Dolci ha suggerito ai suoi followers tempo fa un libro che si chiama The Artist Way. Lo sto leggendo, poi vi faccio sapere, ok? Cioè, 1212

Book Club, a partire da adesso, ok? Poi vi farò sapere se è un libro che vale la pena, però il suggerimento parte da Doci. Il titolo è The Artist Way, cioè la via dell'artista, ok?

0: 1, 2, everything brand
1: new. Questo è direttamente dalla fogna della stupidità umana. Un altro giro intorno al sole condito da tuttologi e bioperdenti da social. E più voi scrivete, più noi lo facciamo. Mentre spingo il passeggino. Leggiti sta saga, pagina per pagina. Ti raddrizza come se vieni mandato 2-3 anni in Dagestan. Buffo pensare, va male il rap internazionale, quindi gli italiani.

0: sempre a chiamarmi Lewandowski.
1: Lewandowski, che è sempre stato un alter ego di Hernia. Anche Hernia, ladies and gentlemen, anche Hernia in line up alla serata celebrativa.

0: sicuramente di passare un weekend con il meglio del rap, per esempio, e non solo. Il weekend giusto per fare un salto a Milano è quello là, 5, 6 e 7 giugno. Il 7 giugno ancora più giusto perché c'è 1212 Celebration, tantissimi artisti in line up, anche i Sottotono, anche Neff, anche Fabri Fibra, Frankie Aiene, Energy, LA, Night, Madame e anche tra gli altri Ernia.
1: 1212

Era il periodo in cui Justin Bieber frequentava e si sente Diplo e Skrillex. Ed era il periodo in cui Diplo e Skrillex giocavano a fare i Jack U. Progetto visionario che poi è naufragato, però ha lasciato tantissima rivoluzione nella musica di quel periodo, compresa questa What Do You Mean? Justin Bieber su M2O. 1-2-1-2, yo! Channel 3.

0: should never, never, never, ever, ever, Kehlani. Che scopro in settimana essere molto fan dell'MMA, delle arti marziali miste, e infatti all'ultimo match, quello in cui Nate Diaz, non so se frequentate il mondo della UFC, Nate Diaz ha perso clamorosamente per KO tecnico, c'era anche Kehlani a bordo ring a commentare assieme a Dana White. So che sto facendo dei nomi che per chi non frequenta, chi non è fan magari delle arti marziali miste, sono nomi X, però insomma tutto ciò per dirvi che è un artista così sensibile, così dolce e romantica nella musica, ma ama uno sport violentissimo come le arti marziali miste.
1: Dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri

0: le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
5: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
8: It's on. Yummy. Oh. Never too much, never too much.

0: 1-2-1-2, M2O.
1: So che sei cresciuta più in fretta degli altri, perché non c'era mai nessuno lì ad accompagnarti, mentre giravi per il mondo per sentirti a casa, che a casa non volevi starci, e adesso quante lingue parli. Vedi, c'è un lato positivo, anche il casino se lo guardi bene in fondo, però devi sforzarti. E adesso che ti vedo mentre balli a piedi scalzi, sei la stessa bambina anche se c'hai 30 anni, e io dovrei abbracciarti.

0: peyote. Un rapper che però frequenta anche gli ambienti del cantautorato, Willy Peyote, che è l'ospite della settimana di Exclusive, il nostro podcast che puoi ascoltare e vedere su tutte le piattaforme. In questa puntata ci dice anche una notizia shock. Ve la faccio sentire. C'entra con il rap e c'entra con i cantautori. Sentite Willy Peyote.
1: 1-2-1-2 Exclusive.
2: Ha un giudizio di valore essere cantautore che è più alto che essere rapper. Esatto. Mentre io ho sempre avuto una grande stima del rap, io sono cresciuto col rap, il mio genere preferito ancora oggi. Trovo che la scrittura che ho trovato in moltissimi rapper italiani, anzi, se tu prendi tutti i rapper italiani e tutti i cantautori italiani, a livello, se poi fai una gara del, cioè analizzi tutto, scrivono meglio i rapper, complessivamente. Complessivamente.
0: Questo è pesante.
3: Dicono più cose.
2: Esatto, sono più tecnici, ci sono tanti più aspetti nella scrittura, nel senso che non è solo quello che dici, anche come lo dici, quanto è musicale, in quanti flow puoi avere diversi.
4: Cioè, solo di violino per me.
2: Cioè, il fatto che un rapper abbia il concetto di cambiare flow da canzone a canzone o nella stessa strofa, non è una roba che nel cantautorato esiste.
0: Ma nel cantautorato di sempre o di oggi?
2: Di sempre, intendo quel concetto di cantautorato.

Mirror, mirror on the wall, tell me mirror, what is wrong? Si apriva con questa eterna filastrocca presa dalla storia di Snow White, storia antica però fondamentale per la cultura americana, che poi proseguiva anche con Magic Mirror on the Wall e poi altre cose. Un po' Mirror Mirror, un po' Magic Mirror, tanta magia in quel periodo, era il 1989, tanta magia nella musica dei De La Soul, grandi maestri anche nel riprendere dal passato, per esempio in questo caso dai Funkadelic, e non solo, c'erano anche gli Ohio Players, questo classicone dei De La Soul. M2 Old di oggi, Me, Myself and I.

0: Game con Bibi No Money. 1, 2, 1, 2.
1: MQAO.
2: This is for you.
3: MQAO.
4: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
5: Instagram, TikTok, YouTube.
4: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
6: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica. Stop that.
4: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.

We The Best. C'è anche il Future, SZA, in questo pezzo del 2022, titolo Beautiful. All'epoca DJ Khaled era molto amico di Drake. In realtà pensavamo fino all'ultimo weekend che Khaled fosse ancora amico di Drake, ma Drake lo ha dissato in uno dei suoi album usciti venerdì scorso. C'entra la Palestina, c'entra il fatto che DJ Khaled non si sia esposto, stando a quello che dice Drake, insomma, a supporto della causa palestinese. Quindi si è beccato un dissing DJ Khaled, che però fino ad ora non ha risposto. Yo, Swae Lee con Jenna Haycole.

c'era anche Gue in questo pezzo di LA, che in quel periodo, qualche mese fa, un annetto fa, è venuto anche a trovarci nel nostro podcast, ma la rivedremo il 7 di giugno all'Arco della Pace per la serata celebrativa di 1212, cioè tutto il rap italiano, diverse epoche storiche, tutti assieme, da Neffa, Frankie Hi Energy, fino ai Sottotono, Emi Schilla, LA, Night, Madame, c'è anche Madame, c'è anche Ernia e mille altri. Tutte le info su m2o.it e su Ticket One.

0: Put me in a place on the map, cause I'm him. Never chase bread, chase the vision. Make your word when you see it, be the business. No cap, God am a witness. Success feel better, independent. 9-11 mid the valley, Adeline it. Big Master P vibe, no limit. Falling hard on another hemisphere. Somebody tell them people Mr. Hem is here.
1: Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.
0: Mr. Hem is here.
1: Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.
0: Mr. Hem.
2: Whoa, whoa, whoa, whoa. Mr. Hem is here. Mr. Lui è qui. T.I. È l'ultimo di 1212 di oggi. Già finita questa puntata. E mo, appuntamento domani, dalle 19 alle 21, tutti i weekend, sabato e domenica. Due appuntamenti in settimana, anche con exclusive, per esempio, ogni martedì una nuova puntata con artisti e non solo, in cui si parla e si raccontano un po' le grandi storie di questo periodo storico nel mondo della urban music, per essere larghi, e del rap, con vari artisti. Questa settimana Willy Peyote è passato a trovarci, settimana prossima Beba, per esempio. Cerca exclusive con 3X su tutte le piattaforme, su Spotify o su YouTube. Ciao a tutti da Watt, a domani.
3: 1-2-1-2 M2O. This is for you. M2O. Ciao famiglia del Morning Show di M2O. Siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
4: No.
3: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto, che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10:30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O.
1: Ciao a tutti, da Ilario qui su M2O il sabato sera per la M2O Chart che iniziamo ad aggiornare come ogni weekend. Grazie a Danny Omic, e qui anche lui si occuperà della musica delle nostre 20 canzoni più trasmesse della settimana. Diverse nuove entrate? Beh, diverse. Soltanto due, devo dirla tutta. La prima fra non molto, subito c'è la 20, dove di due posti scende Kungs con Getaway.

Calvin Harris è tornato, ve ne sarete certamente accorti negli ultimi giorni ascoltando M2O, e lo ha fatto con Jazzy, voce di una ragazza irlandese molto brava che già avevamo ascoltato in altre canzoni da ballare recentemente, che stavolta è stata scelta da lui. Satisfy si chiama così ed è nuova entrata alla numero 19. 18 scende Gordo, Lock

Baby, I can't wait. Bob Sinclair nella classifica di M2O anche con la canzone più recente, cioè I can't wait, quella che avete appena ascoltato con la voce di Kesa. E la settimana prossima, mancano pochi giorni, il 28 maggio, Bob Sinclair sarà live a Milano. Just Me, il locale che lo ospiterà. Nella classifica di M2O questa settimana alla 17. Alla 16 ci sono David Guetta e Jennifer Lopez.

fatte notare di più su M2O negli ultimi giorni c'è di sicuro questa, un DJ olandese che si chiama Sam Dike, di cui non avevamo mai sentito parlare fino ad ora, e adesso non solo ne sentiamo parlare, ascoltiamo anche la sua produzione che si chiama I Don't Mind. 15 nella classifica di M2O,

0: famosissima di fine anni 80, cioè Devotion dei Nomad. Quella nuova è questa, 14 nella M2O Chart. A tra poco con la 13, dove ci sarà la più alta nuova entrata di questa settimana.
1: M2O Chart.
2: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
1: M2O. Cerca le web radio di M2O su m2o.it. Yeah, yeah. La musica del DJ Time.
3: DJ Time.
4: In the mix.
3: DJ Time.
1: Il rap di 1-2-1-2. E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
5: This is David Guetta.
6: This is Tiësto.
7: Welcome in the Bob Sinclair Show.
8: Dance with us.
1: Vai su m2o.it.
9: Come on.
1: E cerca le nostre web radio.
10: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
11: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba Batteria con garanzia 3 anni a €79,99 e da giovedì, piscina gonfiabile XXL a €14,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Ufficio cose smarrite?
15: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
17: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento.

0: ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Eccolo, Exquisa!
2: È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa.
3: M2O Chart.
4: Numero 13.

M2O, ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica. Sabato sera, le 20 canzoni più programmate di tutta la settimana. Questa è la M2O Chart, che è già arrivata alla numero 13, dove c'è la più alta nuova entrata di questo weekend. Martin Garrix ed Ed Sheeran, canzone che è rimasta chiusa in un cassetto, almeno così ci hanno raccontato, per un sacco di anni, e poi finalmente, aggiungerei, ad un certo punto è diventata pubblica. Repeat It, appena ascoltata qui su M2O. 12. Beverage and Faithless. New Religion.

Ho ascoltato Shakira con la canzone dei mondiali di calcio 2026, non l'unica però, perché ormai non si fa più che c'è una sola canzone ufficiale per tutti i mondiali. Ce ne sono diverse di canzoni e soprattutto diversi artisti che poi partecipano ai vari eventi. Tra questi diversi artisti ci saranno anche i BTS, anche loro si esibiranno negli Stati Uniti fra qualche settimana. Nel frattempo erano su M2O alla stessa posizione della settimana scorsa con Swim. Numero 9. Chi c'è alla 8? Ci sono Lady Gaga e...

0: 7, la posizione che avete appena ascoltato della M2O Chart qui su M2O, I Don't Wanna Go Home dei Medusa. A tra poco con le prime 6.
1: M2O Chart.
2: M2O. La mescla.
1: Ogni weekend.
2: La musica latina.
3: Ma ese día y a todas las invité.
2: En la radio italiana.
1: Insieme a Shorty.
3: No estoy en sanidad, yo estoy rula y estoy en Miami.
1: La mezcla, il sabato alle 22 su M2O.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
12: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
11: Ah, lo rifacciamo?
13: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
14: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
15: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: M2O Chart
12: numero 6.

Tutte le canzoni più trasmesse della settimana su M2O sono qui dentro la M2O Chart e fra loro c'è anche quella nuova Deserve, che continua a salire, tra l'altro, perché è arrivata in una sola settimana dalla 13 fino alla numero 6. Con lui Rita Ora, la voce è la sua ed era If It's Not Love. Numero 5, una ex numero 1, The Boza.

mondo con una nuova serie di concerti ed è anche qui su M2O con American Girls, il remix numero 4, la sua posizione di oggi, un po' in salita. Invece alla 3 scendono gli Another, si perdono un posto.

Beautiful di Anima, numero 2 nella classifica delle canzoni più trasmesse su M2O. Si sono guadagnati un posto e sono saliti appunto fino lì, poco sotto la numero 1, che è rimasta la stessa della settimana scorsa. Madonna e Sabrina Carpenter al primo posto con Bring Your Love.

0: Bring Your Love era la numero uno la settimana scorsa. Questa canzone al primo posto è rimasta la canzone più trasmessa su M2O è di Madonna e Sabrina Carpenter. Numero 2 Anima, numero 3 Another. Comunque la classifica è disponibile in qualunque momento per essere riascoltato, anche solo consultata su m2o.it o attraverso l'app di M2O. Grazie a Danny Omic, si è occupato della musica, e ciao a tutti da Ilario.
1: M2O Chart. M2O.
2: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap in

0: e Taiwan.
1: 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a €199,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: una seconda parte mesclata dopo la pubblicità, sempre insieme a Mike Towers, e con lui ci sarà anche Bad Bunny con Adivino. State lì, a tra poco.
1: La mezcla.
2: La musica del momento.

0: baby. Now bring it like you mean it, just like you mean it. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: My Movies presenta.
3: Ho trovato qualcosa.
4: Cos'hai trovato?
3: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco. Va avanti all'infinito.
2: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
3: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
2: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Dal 27 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: La mezcla, la música latina en la radio italiana.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
3: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
5: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Questa è la via.
3: Dal 20 maggio al cinema.
6: La mezcla. La musica.

0: È sabato sera e la radio è accesa su Radio DJ, ma anche su M2O, perché dalle 11 a mezzanotte, come ogni weekend, c'è la DJ Parade, la classifica dance composta da 20 posizioni, con Albertino al microfono, Fargetti e regia. Ciao, sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto subito.
0: Fa fa fa.
1: È incredibile.
0: Fargetti e regia.
1: Si illumina lo studio.
0: Ma Mario?
1: Sono qua davanti a te.
0: Ah, sei tu.
1: Sto parlando, sì.
0: Allora, sabato 23 maggio, le posizioni, come vi dicevo, sono 20, lo dovreste sapere. Abbiamo spesso delle nuove entrate. Non c'è una regola precisa, dipende. Adesso do un'occhiata, eh. Oggi ne abbiamo due.
1: Sì.
0: Abbiamo una numero uno, perché tutte le classifiche hanno una numero uno, ma non è la stessa la numero uno, può cambiare. Oggi cambierà?
1: Non lo so.
0: Questo non ve lo posso anticipare, però vi posso fare sentire velocissimamente le due canzoni che ci lasciano questa settimana. Se ne va Embers di Robin Schulz. E anche Save Me Tonight di David Guetta e Jennifer Lopez.

0: Però se io lo leggo,
1: sì,
0: mi viene da dire ah, mi hai censurato.
1: Sì,
0: giustamente. Era la numero 19 della DJ Parade, perché al numero 18 abbiamo la prima delle due nuove entrate della settimana.
1: Nuova entrata.

Love, la nuova di Madonna insieme a Sabrina Carpenter, fa il suo ingresso nella DJ Parade in 18ª posizione come prima nuova entrata di questa settimana. I got something I wanna talk about. Al 17 il nostro amico Mo Black con Man on the Moon e al 16 questa settimana

0: Shinyuku, il titolo della canzone di Frankie Rizzardo, che occupa la 16ª posizione in salita nella nuova DJ Parade qui su M2O e naturalmente anche su Radio DJ, perché siamo dalle 11 a mezzanotte il sabato sera, siamo
1: in contemporanea.
0: Siamo in contemporanea, caro Mario. Al 15 abbiamo la più alta nuova entrata della settimana.
1: Nuova entrata.
0: Sam Jacobs e Ezra Nuray con A

della DJ Parade numero 15, I Don't Mind di Sam Jacobs and Ezra Nuray. Continuiamo con la numero 14, Joel Corey, Devotion. Al 13 Afrojack e David Guetta e Sia con Awake Tonight. Al 12 Gordo con Loco Loco e in undicesima posizione Prospa e Clooney con Free.

0: quindi adesso facciamo una piccola pausa e tra poco ritorniamo con le prime 10.
1: DJ Time.
2: DJ Time in the mix.
3: Prezioso lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
4: Aiuto!
2: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
5: It's DJ Time
2: su M2O.
6: My Movies presenta.
7: Inizia dicendomi perché sei qui.
8: Mi serve un vestito.
7: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
8: Non sapevo dove altro andare.
6: Il premio Oscar Anne Hathaway.
8: Non volevo tagliarti fuori,
7: ma lo hai fatto.
8: Non puoi odiarmi davvero.
7: Oh sì che posso.
6: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
8: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
6: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it. Non voglio nuovi
1: friends. In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.

Ritorna la DJ Parade, la classifica dance del sabato sera su Radio DJ e su M2O, 11 mezzanotte, sabato 23 maggio. Albertino a microfono, Fargetti a regia, come sempre. Al numero 10 per continuare, il nostro amico Bob Sinclair con Kaisa, I Can Wait. A 9 questa settimana il remix di Fabolous, di Mick. E al numero 8, Anima, con Beautiful.

guadagna due posizioni meritatissimamente questa canzone di Anima, particolarmente bella. Questa produzione si intitolava Beautiful, infatti è Beautiful, è molto Beautiful. Era la numero 8. Al 7 Gianni Romano, Boon Zappa e Me con You Rock My World nella versione di Belafro. Al numero 6 questa settimana Kungs & Boys Noize con Get Away. E in quinta posizione nella DJ Parade, Metaboy e Samsara con Yalla FG.

posizioni, state ascoltando la DJ Parade sabato sera M2O Radio DJ 11 mezzanotte. Tra poco scopriremo qual è la numero 1 della nostra classifica dance. Al numero 4 in salita The Bosa con Magnetic. Al 3 Medusa Don't Wanna Go Home. E al secondo posto Bebe Rexha e Faithless con New Religion.

Nation ed è al secondo posto nella DJ Parade di questa settimana. È arrivato il momento di ascoltare insieme la numero uno di questo weekend nella DJ Parade. Numero uno. Nulla di nuovo, perché al numero uno anche questa

così anche questo weekend al primo posto nella DJ Parade su Radio DJ e su M2O c'erano gli Another con Talk to You. Era la numero uno del weekend a cavallo tra sabato 23 maggio e domenica 24. Se volete riascoltare la DJ Parade, scaricate l'app di Radio DJ o di M2O. Lì troverete la puntata in reload al

0: Altrimenti dovete aspettare per una nuova classifica il prossimo weekend. Io ringrazio Fargera.
1: Grazie a te, è un piacere.
0: Un saluto, grazie Mario in regia.
1: Prego.
0: Ciao a tutti, buon weekend Albertino. Alla prossima settimana, 11 mezzanotte, per una nuova DJ Parade.
2: Ciao a tutti.
3: Peace. Arrivederci.
4: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head don't. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
5: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
6: Ah, però!
5: Quando ti dicono che è misura.
6: Ah, però!
5: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
9: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
11: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
9: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Questa è la via.
9: Dal 20 maggio al cinema.
12: M2O. Best electronic music.
13: Electronic music.
14: You're listening to Dance With Us.
15: Best DJs.
16: And dance with us.
17: Be a part of the musical transformation.
18: Dance with us.
19: Move into the sound.
7: Please welcome.
4: Coming up next.
5: Nothing but

best of it.

0: Do it all.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Tre giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
7: You're listening to Dance With Us.
1: Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with David Guetta. Stay tuned. Next artist performing, Bob Sinclair. Stay with us.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: MyMovies presenta.
3: Ho trovato qualcosa.
4: Cos'hai trovato?
3: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco. Va avanti all'infinito.
2: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
3: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
2: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Dal 27 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Electronic music.
7: You're listening to Dance With Us.
8: Best
9: DJs.
8: Dance With Us.
9: Be a part of the musical transformation. Transformation.
10: Dance With Us.
11: Move into the sound.
9: Please welcome.
12: Monsieur Sinclair, c'est à vous dans 30 secondes.

Bob Sinclair with Bob Sinclair Show.

0: Vous avez le bonjour de Bob.
1: Bob Sacla.
2: Une, deux, un.
3: Dance with us.
4: Dance with us.
5: Ah, dai ragazzi. Ah, gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: You're listening to Dance With Us.
3: Be a part of the musical transformation.

0: Bob Sinclair Show.
1: You are listening to Dance With Us with Bob Sinclair. Stay tuned. Next artist performing, Benny Benassi. Stay with us.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Electronic music.
6: You're listening to Dance With Us.
7: Best DJs.
8: Dance With Us. Be a part of the musical transformation. Transformation.
9: Dance With Us.
10: Move into the sound.
11: Please welcome.
12: Tonight, Benny Benassi.